Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere

tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Emma Parigi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. Il tempo si mantiene di conseguenza asciutto ed assolato per lo più. Cieli sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente ai rilievi alpini, dove si innescheranno locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci. Comunque sono fenomeni che non smuovono l'aria, dunque non permetteranno refrigerio. Il caldo sarà ancora intenso. Opprimente, continuerà a farsi sentire soprattutto sulla Valpadana e nelle aree interne delle regioni centrali tirreniche, con temperature massime elevatissime, si toccano e si superano i 39-40 gradi in diverse province, soprattutto nei grandi centri urbani. Un caldo pesante anche nella notte all'alba, clima tropicale. Per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana, vi rimando all'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

di energia contagiosa prima della chiusura estiva di agosto. Ieri sera gran seratona, eravamo praticamente tutti alla festa sull'Aia a San Damiano di Carisio. Ieri sera

bellissima tappa del Radio Liscio Summer Tour, che tra l'altro continua anche questa sera, perché questa sera dalle parti di San Damiano di Carisio, ricordo siamo in provincia di Vercelli, si chiude la festa sull'Aia, c'è Alex Biondi con una super festa. Molto bene, sono un po' provato, la voce è quella che è, abbiamo fatto tardi ma ci siamo divertiti, abbiamo ballato. Trovate tutto quanto sulle nostre pagine Instagram, momenti della serata, panisse, ricette e chi più ne ha più ne metta. Va bene cari, mi sembrava giusto cominciare così, anche con un abbraccio a tutti gli amici che erano lì con noi ieri sera, e siamo pronti per lanciarci nelle nostre due ore.

Vita ragazzi, va bene, festeggiamole con un po' di musica e vi aspetto qua per l'anteprima delle tappe del weekend di oggi, un weekend meraviglioso, quello che sta per cominciare lì dietro l'angolo, a tra poco.

Ben risintonizzati. E allora, seratona ieri sera, San Damiano di Carrizia, ci siamo davvero divertiti. Solo che mi rendo conto che non c'ho più l'età, cioè ormai dopo che faccio serata, tiro un po' più lungo del solito, mi rendo conto che il giorno dopo sono uno straccio. Sono lontani 20 anni. Va bene, cari, buongiorno a tutti. Dicevo, penultima puntata di Energia Contagiosa. Ormai siamo prossimi anche noi alle vacanze. Prenderemo un lungo mese, quello di agosto. Riprenderemo poi con i primi di settembre, con tutti i programmi. Tante, tantissime novità vi aspettano su questo fantastico mondo di Radio Liscio. Ma intanto veniamo a questi ultimi giorni, no? Che si aprono in attesa di un weekend bellissimo. Il primo weekend di agosto, quindi insomma si parte già con quell'entusiasmo, con quell'energia giusta, e in questi giorni abbiamo raccontato un botto di eventi che si sviluppano e altri li racconteremo oggi. Infatti cominceremo dalla Toscana con 3 begli eventi. A proposito di Toscana, ciao nonno Mimmo che mi ha scritto che è in vacanza, bravo, beato lui, il 331 335 6565. Un abbraccione, diffondi il verbo di Radio Liscio. Dicevo, ce ne andiamo in Toscana, 49esima sagra della zuppa di Aquileia, ovviamente ad Aquileia in provincia di Lucca. Poi ce ne andremo alla sagra del Brigidino, questa si tiene a Lamporecchio, questa in provincia di Pistoia, e poi all'11esima sagra dei Pici a Monte San Savino, provincia di Arezzo. Dopo di che il bellissimo Palio dei Colombi ad Amelia in provincia di Terni farà da sfondo proprio a una manifestazione meravigliosa, e poi anche 32esima sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano, qua siamo a Foligno in provincia di Perugia, quindi rimaniamo in Umbria, e concluderemo la nostra giornata nel Lazio, prima Monte Fiascone in provincia di Viterbo per la Fiera del Vino, poi la 46esima sagra dei Cecapreti e della Bufaletta, questa Villa Santo Stefano, provincia di Frosinone. E per concludere questa puntatona, oggi un sacco di eventi, una marea proprio, andiamo alla 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana a Monteleone Sabino, provincia di Rieti. E beh, cari, ci abbiamo un bel tour anche oggi da fare tutti insieme, un bel viaggio che comincia tra pochissimo dalla Toscana. Prima scateniamoci un po' in pista sulle note delle nostre orchestre.

allora, carissimi, eccoci qua, sono arrivati i primi messaggi al 331-335-6565, ma li leggiamo tra un pochino. Sono un po' di buongiorno, un po' di saluti dal mare, dalle città, qua e là, perché si accende la radio e si accende anche la voglia di comunicare con noi, ma ve li leggo tra un pochino, perché prima devo portarvi in Toscana. Oggi ho veramente un sacco di feste, non posso proprio concedermi neanche un minuto. Ecco qua, perché sono tanti gli eventi che devo raccontarvi. Allora cominciamo, come vi dicevo, da Aquileia. Siamo in provincia di Lucca e ho qua davanti a me una foto meravigliosa che rappresenta la 49esima sagra della zuppa di Aquileia, una roba veramente gustosa. Pensate che questo piatto storico della cucina lucchese è addirittura oggetto di una storica disfida che dal Medioevo si protrae fin qua, mettendo a confronto i cuochi e le cuoche di tutta la provincia, perché la zuppa è uno di quei piatti poveri della cucina contadina che non si possono non amare. Quindi ogni anno ad Aquileia, tra vigneti e oliveti seculari, la sagra della zuppa di Aquileia ci ricorda appunto l'importanza gastronomica di questa preparazione a base di verdure, esclusivamente delle fertili pianure del Morianese, condite con erbe spontanee di collina. Insomma, si crea questo piatto fumante, gustoso, veramente proprio appetitoso. Oltre a questo, tra l'altro, questo piatto è un PAT, cioè prodotto agroalimentare tradizionale della regione toscana, tutta un'altra serie di cose buonissime, come carne alla griglia, i tordelli e maccheroni fatti a mano con le torte tipiche, cobecchi di verdura, si dice qua. Ogni sera poi festival della musica nella adiacente arena con DJ e spettacoli dal vivo, poi è un'area giochi per i piccoli, insomma ce n'è davvero per tutti. Se siete da quelle parti, segnatevi la 49esima zuppa, sagra della zuppa di Aquileia. Già solo a guardare la foto viene voglia di perdersi. Tra l'altro la cosa va avanti fino all'8-9 di agosto, quindi ve la potete gustare per due weekend di fila. E poi ce ne andiamo a Lamporecchio. Anche qua c'è un'altra specialità da assaggiare. Allora, intanto, dov'è Lamporecchio? È in provincia di Pistoia. E qui vi aspettano per tutto il fine settimana con la sagra del brigidino. Che cos'è questo brigidino? È una roba che viene custodita qua tra le colline di Montalbano. È un dolce della tradizione che profuma di storia e anice.

piccolo biscotto croccante, inconfondibile però, che è protagonista appunto di questa che viene definita anche la Fiera di Agosto, un appuntamento che porta qua visitatori da tutta la regione. Pensate che il brigidino affonda le sue radici nel XVI secolo, quando veniva preparato dalle monache devote di Santa Brigida, e ancora oggi viene realizzato con pochi ingredienti, che sono zucchero, farina, uova e un po' di anice. Viene cotto su piastre roventi perché è proprio sottile sottile e si vede, no, che è molto croccante eccetera, è leggermente ondulato, e la festa insomma viene, gira tutto intorno a questo biscotto che viene offerto dalle mani degli artigiani locali appena sfornato, e fragrante ovviamente. Anche qua momento di festa, spettacoli, bancarelle, musica, ce n'è per tutti, e si regala una bella esperienza autentica toscana come quelle che piacciono a noi. Ma ne ho ancora una, beh, Pici, come si fa a non parlare di Pici quando si è in Toscana? Questa volta per farlo ci trasferiamo in quel di Monte San Savino, che sta in provincia di Arezzo, dove di Pici e di molto altro se ne intendono. Siamo nel cuore della Val di Chiana e si rende appunto omaggio a questa pasta, la più buona di Toscana, possiamo dire così. I pici spessi e ruvidi vengono preparati a mano e conditi con sughi semplici e saporiti che ne esaltano la consistenza e il carattere rustico, e poi tanti stand gastronomici che propongono piatti fumanti accompagnati da vini del territorio, mentre il centro storico ha le giù di tavolate, musiche, incontri, così è una bella occasione per riscoprire questo bel borgo e goderselo bene. Tra l'altro anche qua spettacoli, visite, passeggiate, attività, luna park, insomma tutto un borgo da scoprire. Meraviglioso, un trittico toscano assolutamente da non perdere, che rivedremo poi verso la fine della puntata quando andremo a riassumerle. Ma prima tanta altra carne va messa sul fuoco. A tra poco.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Welcome back, siamo qua, siamo tornati live on air. Allora, abbiamo preso un po' di messaggi, ci hanno scritto un po' di amici al 331 335 6565. Ci scrive Yolanda da Orvieto: oggi bellissima giornata di sole, buongiorno agli amici di Radio Liscio, ciao carissima. Ma c'è anche Giuseppe che ci scrive dalla provincia di Piacenza, non mi ha scritto dove, però vi stiamo ascoltando da casa su Alexa. Bravo, bravo, anzi bravi tutti che state ascoltando anche utilizzando Alexa, perché è molto comodo, basta dire Alexa apri Radio Liscio e si scatena la festa. Poi hanno scritto il nostro amico Remo che ci dà il buongiorno, c'è Leonardo, lui dal sud Italia, dalla Puglia, ciao Leonardo, con tutta la famiglia stanno andando in spiaggia. Bravi cari, siete in tanti, condividete la vostra estate qua con noi su Radio Liscio, anche sui nostri social, mi raccomando, basta cercarci Instagram, Facebook e ci trovate. Va bene, va bene. Allora, c'è un nuovo trend per i single di cui volevo parlarvi perché mi piace molto, è scoppiato in Finlandia, perché si sa, no, in questi tempi moderni dove non c'è più tempo di socializzare, di conoscere persone, va bene tutto, anche il supermercato, e da lì nasce questa iniziativa che è molto carina. Cioè, se tu sei single in Finlandia, vai al supermercato con l'idea di conoscere, di approcciarti, di renderti insomma disponibile, lo puoi fare scegliendo un cestino rosa, hai capito? Quindi fai la spesa trasformando questo momento in un'occasione quasi romantica, no? Quindi i single, diciamo, si riconoscono tra di loro e vanno in giro con questo cestino rosa. Attenzione se non siete single, perché se poi vostra moglie vi vede col cestino rosa ve lo dà in testa il cestino rosa, capito? Attenzione a non sbagliarvi, però comunque è un bel segnale, diciamo, di reciprocità, ecco, ci si può avvicinare. Poi chiaro, oh, se uno, come dire, non è attratto, saluta gentilmente, va bene così. È una roba della Gen Z, delle nuove generazioni, no? Che trovano nuovi modi per approcciarsi, e lo trovo molto meglio del cellulare, quindi insomma vada bene anche questa iniziativa, la porterei anche in Italia, però non lo so, alla fine secondo me poi andremo sempre in giro noi uomini tutti col cestino rosa. Non ditelo a nessuno. Va bene cari, senza cestino ce ne andiamo tra poco in Umbria. C'ho delle feste bellissime che ci aspettano tra poco.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Quanto mi piacciono le disfide medievali, i pali, le rievocazioni storiche. Ah, carissimi, sto per portarvi ad una manifestazione di questo tipo. Davvero splendida, ma prima ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio, il nostro viaggio in giro per l'Italia, caccia di eventi continua. Ed è il momento dell'Umbria. Allora, ci trasferiamo in quel di Amelia, che è un bellissimo borgo, un po' in alto, appunto in provincia di Terni, ed è un borgo storico, no? Come spesso capita da queste parti. E tra le mura poligonali di questa città, che è una delle più antiche d'Italia, la tradizione prende vita con il Palio dei Colombi. Allora, va detto che è già cominciato, perché è tutta una serie di eventi collaterali pazzeschi, e che il clou non si terrà questo weekend ma il prossimo weekend. Però volevo anticiparvi, perché qua giorno che vai, festa che trovi, ecco. È una rievocazione storica questa, che affonda le sue radici ovviamente nel Medioevo. Coinvolge tutti i quartieri cittadini in una sfida molto carica di simbolismo, passione, anche molto senso di appartenenza. Il momento centrale di tutto questo è rappresentato dalla gara dei balestrieri, e questa proprio si tiene domenica 9, una prova di abilità e precisione che richiama antiche tecniche militari, che vede i contendenti sfidarsi per conquistare il palio. Naturalmente, attorno a questa competizione poi si sviluppa, come vi dicevo, tutto un ricco calendario di eventi. Adesso andiamo a spulciarlo un attimino, perché Amelia diventa un vero e proprio borgo medievale, quindi cortei storici, costumi d'epoca, tamburini, sbandieratori, tutti ad animare le vie del centro, mentre taverne e stand gastronomici propongono piatti della tradizione umbra, perché poi anche questo, no, è il tema del paese, del mangiare pietanze antiche servite in modi assolutamente variopinti. Sta di fatto che questo Palio dei Colombi è davvero un'esperienza immersiva, vi porta indietro nel tempo, quindi se siete da quelle parti o passerete da quelle parti in questo weekend o il prossimo, vale la pena assolutamente di farci un giro. Già stasera alle 21 in piazza Matteotti c'è la partenza del corteo con l'investitura di cavalli, cavalieri e balestrieri, e alle ore 22 nei giardini d'inverno vengono appunto investiti. Poi venerdì alle 17:30 al Museo Archeologico di Amelia per scoprire l'Amelia nobiliare attraverso un bellissimo percorso, e alle 21:30 la gara dei musici delle cinque contrade. E poi sabato e domenica in via degli Archi, Amelia nel Medioevo, da matrimonio contraendo, e poi tutta una serie già di allestimenti dei campi, perché poi lunedì cominciano proprio le vere prove, perché alle ore 19 al campo dei giochi per tutta la settimana, prove libere, cavalli, cavalieri, tutte le sere c'è un evento legato al palio, come l'elezione degli anziani e i 10 del popolo, e via, fino ad arrivare alla disfida, giusto appunto, del weekend prossimo, dove sarà veramente un'esplosione di festa medievale. Quindi Amelia, guardate il programma sul loro sito internet, che è paliodeicolombiamelia.it, perché insomma, se siete da quelle parti, davvero perderselo sarebbe un assoluto peccato. E già che siete in Umbria, magari passate pure dalle parti di Foligno. Qua ci trasferiamo in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della rocciata e degli gnocchi fatti a mano. Anche questo un inno alla manualità e alla cucina semplice e al piacere del convivio. La rocciata è questo dolce ripieno di mele, uvetta e spezie, che è un po' un parente dello strudel, mentre gli gnocchi sono realizzati al momento dalle donne del paese e conditi con ricchi sughi al cinghiale, al castrato, al pomodoro fresco, alle verdure dell'orto. Un bel contesto familiare, avvolgente, accogliente, lunghi tavoli, spettacoli serali, giochi per i bimbi, insomma una bella bellissima festa, che tra l'altro è anche molto musicale. Tenete conto che domani sera c'è Elena Cammarone che ci terrà compagnia, sabato sera Claudia Scacciafratte e domenica c'è Felix, e poi va avanti il programma. Pensate che il prossimo weekend poi c'è Matteo Tarantini, Manuel Malanotte e Marco Cimarelli. Insomma, bella festa anche questa, tutta da viversi. E quindi, ricapitolando, Palio dei Colombi ad Amelia, provincia di Terni, 32esima sagra della rocciata e gnocchi fatti a mano in quel di Foligno, provincia di Perugia. E voilà, buongiorno Umbria.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

data, domani ci salutiamo e poi sono in ferie anch'io, ma non vi preoccupate perché Radio Liscio non vi abbandona mai, la nostra musica sempre attiva e anche energia contagiosa nei consueti orari andrà in onda con il meglio di questa bellissima stagione che abbiamo vissuto insieme, quindi mi raccomando, portateci sempre con voi nelle vostre spiagge, nelle vostre vacanze, tanto con la nostra app arriviamo davvero ovunque e anche in casa potete accenderci su YouTube e rivivere il meglio dei nostri spettacoli alla Peschiera di Valdengo e di tutto quello che combiniamo in attesa del ricomincio di una grande, grandissima stagione piena di sorprese. Bene cari, le notizie e poi vi aspetto qua perché il viaggio continua.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back. Seconda ora di energia contagiosa in questa penultima puntata prima dello stop estivo. Mi godo già le vacanze. Ho una voglia di staccare. Mi mancherete, però tra tutta la vita che faccio ho proprio bisogno di un mese per tirare un po' il fiato, perché altrimenti qua a settembre non ci arriviamo. Un po' di saluti al 331 335 6565. C'è la nostra amica Eva che ci saluta da Fizzonasco. Buongiorno amici di Radio Liscio, grazie della compagnia. Buongiorno Alessio, ciao carissima. Fizzonasco, dove c'era il mercatone dell'arredamento. È passata una vita. C'è anche Claudio invece che ci dà il buongiorno da quel di Civitanova Marche. Bello, bellissimo, c'è un fronte mare meraviglioso, poi si mangia molto bene. In viaggio con la famiglia, vi stiamo ascoltando dalla macchina, stiamo scendendo in Puglia. Ciao cari, grazie di essere passati anche da qui a trovarci. Sarà un bel viaggio in nostra compagnia, insomma, spero non trovate traffico. Oggi non dovrebbe essere un giorno particolarmente rognoso. Va bene cari, e tra i vostri viaggi e i vostri messaggi vi parlo anche un attimo di lavoro, perché magari alcuni invece stanno al lavoro e magari sono proprio in un open space che ci ascoltano, quindi alzate il volume. Sapete, questi uffici condivisi, no? Che da una parte sì, favoriscono il contatto tra colleghi, però dall'altra parte non sempre aiutano la concentrazione e la produttività mentale. A me piacciono gli open space perché vabbè, devi avere il tuo posto dove poter lavorare, però insomma tiri sulla testa, fai due chiacchiere, no? Mica si può lavorare con te costantemente. Comunque sì, hanno fatto questo studio monitorando l'attività cerebrale di lavoratori tra 25 e 65 anni. L'ha fatto un'azienda statunitense, la Workload, vabbè. E che cosa succede? Che in questi uffici viene fuori che ovviamente sono presenti più rumori, più stimoli visivi, più elementi da tenere sotto controllo, e quindi il cervello è costretto a filtrare quello e quell'altro, quindi fa più fatica a concentrarsi. Negli uffici separati o nelle postazioni individuali invece l'attività neurale diminuisce. Questo significa che le persone possono svolgere la stessa attività lavorativa con un minor dispendio di energia complessivo. Quindi l'open space, seppur gradevole, non è proprio il massimo per l'efficienza del cervello. Ecco, bisognerebbe avere il proprio ufficio, che poi esce, c'è l'open space, così fai le chiacchiere. Però lì devi essere già direttore o qualcosa del genere, non te lo danno l'ufficio. Vabbè cari, buon open space a tutti, buon lavoro. Io direi alzate la musica, così anche in open space al lavoro scatta la festa con noi di Radio Liscio.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E riparte la festa qui dalle parti di Radio Liscio, ben risintonizzati a tutti carissimi. Tra una canzone e l'altra ci prendiamo anche un po' di tempo per ricominciare il nostro viaggio che ci porta a scoprire altri eventi in giro per l'Italia, bellissimi. Adesso ce ne andiamo nel Lazio, ultime tre tappe per la puntata di oggi. Molte feste stanno già cominciando, qua è estate ormai da tutte le parti, quindi ogni sera è buona per far festa, e lo san bene in quel di Montefiascone, che sta in provincia di Viterbo, e con un nome del genere che festa potevano fare? La 66esima fiera del vino. D'altronde Montefiascone ce l'ha nel nome, è una storica festa questa, una delle più antiche e prestigiose del Lazio. Per oltre due settimane il centro storico si trasforma in un grande percorso dedicato al vino e alle eccellenze locali. Si comincia questo fine settimana, si comincia con sabato e si va avanti fino al 14 di agosto, tra degustazioni nelle cantine del borgo, itinerari enogastronomici, piatti tipici della Tuscia e incontri con produttori che permettono di scoprire questo meraviglioso luogo. Tra l'altro, a fianco a tutto questo c'è anche un'iniziativa storica, perché c'è il corteo storico Falisco e il Palio delle Botti, la tradizionale gara della pigiatura dell'uva, e poi ancora esibizioni di sbandieratori, rievocazioni dedicate alle leggende de Fuc che animano le vie del borgo in un'atmosfera di festa e convivialità. Un evento imperdibile per l'estate laziale, di cui trovate tutto quanto il programma dettagliato un giorno dopo l'altro sulla loro pagina Facebook, Fiera del Vino di Montefiascone. E questo è il primo bellissimo evento. Da qua ci spostiamo in provincia di Rieti e ce ne andiamo a Monteleone Sabino, dove si tiene la 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana. Senti come suona bene, ovviamente la classica fettuccina che viene condita con aglio e rappresenta una cucina schietta fatta di pasta a mano, condimenti essenziali e sapori autentici. Gli stand gastronomici accolgono con piatti preparati al momento tutti i visitatori, accompagnati da vino locale e prodotti del territorio. Tavolate all'aperto, musica, divertimento, intrattenimento in questa festa che racconta l'identità della Sabina, che proprio non potete perdervi. 27esima sagra delle fettuccine alla Trebulana, Monteleone Sabino. E concludiamo il nostro viaggio nel Lazio per oggi in quel di Villa Santo Stefano. Qua siamo in provincia di Frosinone e anche qua c'è una bella sagra, la 46esima edizione della sagra dei cecapreti e della bufaletta. Cosa sono sti cecapreti? Perché li hanno chiamati così? Comunque ha una storia di oltre 40 anni questa festa, in cui si parla però già nei verbali di consiglio della comunità del 1643, e durante la quale, cito, si dovrà erogare all'aperto un piatto di cecapreti alla popolazione presente, un piatto di pasta questi cecapreti. Per non perdere questa usanza storica, l'evento ha protagonista appunto questi cecapreti, che poi è strozzapreti anche, no? Questo tipo di pasta locale fatta con farina condita con sugo di pomodoro, che viene servito assieme alla bufaletta, che è uno spezzatino di carne di bufala del territorio con contorno di verdura. Non manca l'accompagnamento degli ottimi vini del Frusinate, e poi spettacoli e musica dal vivo anche qua, per una bella bellissima festa il cui tutto il programma lo trovate appunto sulla loro pagina Facebook. Va avanti insomma per tutto il weekend. Molto bene cari miei, godetevela pure questa, godetevi questo trip laziale. Tra un po' tutti gli eventi che abbiamo visto oggi li rivediamo in un bel riassuntone di fine puntata. Godetevi un po' le nostre orchestre prima, però a tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

cari uomini, è fatta signori, la scienza ci è venuta incontro, finalmente ci fornisce questo assist meraviglioso. Mi viene già da ridere. Si parla di sindrome premestruale maschile. Oh, capito? Così anche noi adesso possiamo giocarcela come carta. E guardate che è una cosa seria, eh? Sì, ci produce sbalzi d'umore, stanchezza, nervosismo e calo del desiderio. Quindi anche noi uomini possiamo risentire delle classiche variazioni ormonali. A spiegarlo è il professor Peter Schlegel, che non so chi sia, presidente dipartimento di urologia del New York Presbyterian, e mi sta molto simpatico, e dice: mentre le donne hanno cicli ormonali molto regolari e ci sono sintomi evidenti collegati ad essi, gli uomini presentano cambiamenti ormonali simili anche su base giornaliera. I livelli di testosterone nei ragazzi più giovani possono variare fino a 4 volte nel corso di una giornata tipica, me li ricordo quei cambiamenti di testosterone. Ciò che è meno chiaro, continua, è come questi livelli variano da un giorno all'altro e da una settimana all'altra. Hai capito? Quindi non è più soltanto una questione femminile. Gli fa eco anche questo Jet Diamond, che sostiene che gli uomini vivano fasi ormonali importanti. Dice lui: gli uomini hanno cicli ormonali proprio come le donne. Ci sono due periodi cruciali in cui gli ormoni maschili cambiano: l'adolescenza e la prima età adulta e la mezza età. E quindi il risultato è che anche noi possiamo sentirci più stanchi, nervosi, irritabili, giù di morale. Ci danno anche dei consigli: mangiare meglio, muoversi di più, prendersi cura del proprio corpo attraverso uno stile di vita più sano e bla bla bla. Mi interessa poco di questo, mi interessa invece potermi rivendere su mia moglie il fatto che sono in sindrome mestruale maschile. Già me la vedo mentre gli dico una cosa del genere. Vabbè cari, giocatevela anche voi, alla fine durante una litigata vale un po' tutto. Va bene, dai, un po' di musica e vi aspetto qua, altro ride. Cosa sei, in sindrome premestruale maschile, Max, oggi? Vabbè, va, facci ballare che poi rivediamo tutti gli eventi protagonisti di oggi.

termine la nostra puntata di oggi di Energia Contagiosa, le nostre due orette insieme, mi si stringe anche un po' il cuore, penultima puntata, domani ci salutiamo prima dell'estate, vabbè dai, però ci pensiamo domani, adesso invece ci rigustiamo gli eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima giornata di oggi. E allora abbiamo cominciato dalla Toscana, in quel di Aquileia, provincia di Lucca, dove ci attendono alla 49esima sagra della zuppa di Aquileia, tradizione, ricetta antica tramandata nel tempo con verdure, questo piatto gustosissimo insieme a molto altro.

altro è di prodotti di questa zona, festa, manifestazioni, folcloristiche, ce n'è un po' per tutti. Da lì siamo andati alla sagra del Brigidino a Lamporecchio, questo in provincia di Pistoia. Il Brigidino è questo biscotto sottile, molto molto croccantello, con questo retrogusto di anice, che è protagonista di questa festa, farcita poi naturalmente di tanta musica e tanto buon cibo. E poi undicesima sagra dei Pici di Monte San Savino, ultimo evento toscano per oggi in provincia di Arezzo, anche questo, vabbè, che ve lo dico a fa, i Pici, simbolo di questo territorio, quindi una mangiata da queste parti se passate di lì è ovviamente duopo. Poi siamo andati in Umbria per altri due eventi molto belli, uno molto grande, il Palio dei Colombi di Amelia, qua siamo in provincia di Terni, una manifestazione che dura più di 14 giorni, è già cominciata, grandi programmi per questo weekend e poi soprattutto per il prossimo, dove c'è la vera e propria disfida con la gara dei balestrieri. Comunque giorno che andate trovate un corteo storico, una dama, un cavaliere, tutto il loro programma sul loro sito internet, paliodeicolombiamelia.it. E poi sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano, qua siamo andati a Foligno in provincia di Perugia per chiudere la nostra tappa umbria di oggi, tra l'altro con un bel programma musicale per tutto il weekend. Si comincia già domani con Elena Cammarone e poi si va avanti fino al 9 di agosto, perché anche qua sono due settimane di bella festa. E appunto questa festa è dedicata a questo piatto, questa rocciata, che è una specie di strudel dolce, ma anche i deliziosi gnocchi fatti a mano. E abbiamo concluso con un trittico laziale giusto poco fa, 66esima fiera del vino a Montefiascone, provincia di Viterbo, una delle feste dedicate al vino più importanti del Lazio, quindi una tappa è obbligatoria se siete da quelle parti. Ma c'è anche la 46esima sagra dei cecapreti, detti anche cecapreti così, ma qua sono gli strozzapreti, ecco, questa pasta molto buona, e della bufaletta, che è il sugo che utilizzano di carne di bufala, questa Villa Santo Stefano in provincia di Frosinone. Abbiamo chiuso a Monteleone Sabino in provincia di Rieti con la sagra delle fettuccine alla Trebulana. Che trittico anche questo nel Lazio, signori, direi che ce n'è veramente per tutti i gusti in questo weekend meraviglioso, che di fatto insomma sta già cominciando un po' da tutte le parti. Domani rivedremo tutti gli eventi di questa settimana e davvero tutto quello che potrete scegliere in questo primo weekend di agosto. A tra poco, cari, un po' di musica. Max, scalda la pista, scalda la pista, che poi ci tocca salutarci, che si è fatta una certa anche per oggi.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
2: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
1: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero. Laura Carchidi.
3: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Buonasera carissimi, welcome back, energia contagiosa, come vi dicevo poco fa, ultima puntata per questa stagione, per questo luglio. Bello chiudere il 31 di luglio, perché proprio chiudi esattamente, no, con la fine del mese e cominciano le vacanze, ma comincia anche un weekend bellissimo, cari, e ovunque voi siate qui, oggi veramente vi porto a trovare il meglio delle feste che si scatenano in questo fine settimana, il primo di agosto, ma in realtà non solo, perché alcune poi vanno avanti e quindi insomma il programmino sarà bello lungo. Ovviamente noi rimaniamo sempre on air per tutto agosto, energia contagiosa andrà in onda con il meglio delle puntate di quest'anno e poi ovviamente la nostra musica che non vi abbandona mai, perché è proprio uno dei temi, no, che riguardano l'estate, è un po' la solitudine, no? Magari ci si sente un po' soli, le persone partono, si è in città, eccetera, eccetera. E quindi tra le varie cose che si possono fare, tra cui leggere, lunghe passeggiate, visitare musei, perché anche in città ci sono tante attività che insomma vi tengono compagnia per rilassarsi, no? E staccare anche un po' la spina, tra queste c'è sicuramente quella di accendere Radio Liscio in qualsiasi sua forma, attraverso la radio, ma anche attraverso i nostri canali social, la nostra pagina YouTube, dove trovate sempre i nostri migliori spettacoli ripresi alla Peschiera di Valdengo a vostra disposizione. Insomma, in questa estate siamo comunque sempre al vostro fianco. Molto bene, anche sui miei social, io vado in vacanza, ma seguitemi perché ne combinerò delle belle anche da dove sono. Vabbè cari, venendo a noi invece, programma di oggi. Ovviamente come sempre succede il venerdì, è un putpurri di feste, qualcosa ancora non ve l'avevo raccontata e allora vi porterò alla 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese, qua siamo in Piemonte, una festa molto molto bella, e poi ce ne andremo anche alla festa della montagna, questa Tramonti di sopra in provincia di Pordenone, quindi ce ne andremo in Friuli, ma anche sempre in Friuli alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo, questo Pozzuolo del Friuli, provincia di Udine. E poi ovviamente tutto ma proprio tutto il programma della nostra settimana insieme, una festa dietro l'altra per farcire questo splendido weekend. Molto bene cari, mettetevi comodi. Max, io direi di scaldare un po' questa pista in questo venerdì che per definizione il venerdì è pronta ad accogliervi per farvi ballare.

Allora carissimi, sono già arrivati i primi messaggi al 331-335-6565. Siete molto gentili, grazie Francesca, ciao Alessio, buone vacanze, ci mancherai. Grazie anche a Lucrezia, divertiti, buone ferie, noi vi ascolteremo. Brava, brava carissima, sì, perché la nostra musica non si ferma mai, ovunque voi siate. Anche se noi magari stacchiamo un attimino per andare in vacanza il mese di agosto, ma c'è sempre il meglio di tutto quello che abbiamo combinato in questo bellissimo anno insieme, ed è anche bello riviverlo, perdersi un po', insomma, tra i ricordi di quello che è successo. Ma prima di parlare del passato, parliamo del futuro, cari miei, perché ho la prima festa da presentarvi, che ci porta in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, esattamente nella frazione Vauda, dove c'è la Sagra della Pesca Ripiena, un evento bellissimo con un parterre musicale incredibile, proprio per ballare, un evento meraviglioso. Ma partiamo dal dolce, perché si celebra appunto questo dolce piemontese, questa pesca ripiena farcita con cacao, amaretti, cioccolato e nocciole, cotta lentamente nel forno a legna. Per circa una settimana, giusto appunto all'inizio di agosto, l'associazione La Baracca anima il paese con svari stand gastronomici, piatti della tradizione canavese, vini locali e tante orchestre da ballo, serate musicali, cabaret, insomma un appuntamento super popolare che richiama moltissime persone qua nel cuore del canavese. È organizzata, come dicevo, dall'associazione La Baracca in occasione dei festeggiamenti di San Luigi. Questa sagra trasforma questo luogo in un grande villaggio del gusto, del divertimento, no? La regina della festa è appunto questa pesca ripiena, come vi dicevo, con questo impasto di cacao, amaretti. Io me lo ricordo molto bene questo dolce, la mia nonna era di Alessandria, no? E quindi si utilizzavano moltissimo gli amaretti, si facevano queste pesche ripiene col cioccolato, le nocciole, proprio un putpourri, un piccolo contenitore di gusti piemontesi veramente delizioso. Ed è bello che ci siano delle feste dove poter ancora trovare delle tipicità come questa, accanto a molte altre, perché ci sono anche tra i vari piatti che potrete assaggiare le acciughe al verde, i tomini freschi, i peperoni di Carmagnola arrostiti, il salame della Turgia e gli agnolotti piemontesi, i fagioli con la carne e varie grigliate e la salsiccia artigianale e toma di Lanzo, e poi Barbera, Bonarda, Arneis, per annaffiare tutto questo. E poi lo spettacolo musicale, perché veramente ce n'è per tutti i gusti. Vi consiglio di andare sulla loro pagina Facebook, perché il programma è molto ricco e molto dettagliato. Io vado a dirvi quelli che sono gli eventi principali, quelli clou che riguardano noi. E allora si comincia sabato sera con Peskland, una serata dance molto divertente. Poi si va avanti con domenica sera, in cui troverete Graziano Cianni per la sua serata musicale con tutti i suoi

ballare. E poi ancora 5 agosto ho Marco Dazzi per farvi ballare insieme ad Aurora. Sono stati i nostri graditissimi ospiti anche loro al Festival di Sanremo, ci siamo divertiti molto. Giovedì 6 agosto Francesca Mazzuccato, cioè praticamente è un big dietro l'altro a questa festa. E poi niente meno, sabato 8 agosto ci sarà Molella per farvi divertire e scatenare in pista. Insomma, cari, un programma ricchissimo, lo trovate sulla pagina Facebook per non perdervi davvero nulla della 24esima sagra della pesca ripiena di Rocca Canavese. Se siete da quelle parti, beh, ogni sera vale la pena di passare di lì, perché c'è un super artista tutto per voi.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

carissimi, welcome back, ben ritrovati. Ancora qualche saluto che mi arriva tramite il 331 335 6565. Allora c'è Marco, ciao Marco, buongiorno a te da Senigallia, in vacanza, ci stiamo godendo le ferie con tutta la famiglia. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Liscio, ciao carissimo, un abbraccione naturalmente anche a tutta la tua famiglia da parte nostra. Ci scrivete anche dal milanese, credo, sì, ho il Giateolona, ancora in provincia di Milano. Da qua ci scrive la nostra amica Lisa che ci sta ascoltando da casa e mi fa anche gli auguri per le vacanze. Grazie mille Lisa, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo anche sui nostri social network. Sentite, abbandoniamo un attimo il tema vacanze per parlare di lavoro, perché è uscita una notizia molto interessante. Molto spesso queste notizie legate al lavoro riguardano le nuove generazioni, no? La cosiddetta Gen Z, e questa è un'altra. Io non so poi se siano vere, ovviamente non è che rappresentano il pensiero di tutti, però diciamo che sembrano essere meno interessati alla crescita professionale, o meglio alla

non è neanche un modo sbagliato di pensare, no? Ci porta questo risultato un'indagine condotta da Robert Walters, in cui dice che il 52% degli intervistati appartenenti alla Gen Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali. Non è che manca la voglia di fare o di impegnarsi, dicono, tutt'altro, però la priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Si preferisce crescere e evolvere senza l'ossessione di diventare per forza il capo. Quindi cambia proprio, viene ridefinito il concetto di lavoro un po' da questa generazione Z che si sta provando, però è una generazione che si approccia al lavoro. Vedremo questa Gen Z dopo 20 o 30 anni di lavoro come saranno conciati. Lo scopriremo. Comunque sa di fatto che il nuovo trend pare essere questo: nessuno vuole più fare il capo, lo sbatti la responsabilità del capo, l'importante è viver bene però allo stesso tempo guadagnare pure tanto. Mica facile trovarlo sto compromesso. Va bene cari, un saluto anche naturalmente a tutti gli amici che stanno lavorando e che magari sono pronti come il sottoscritto a chiudere le valigie, pronti per partire. A tra poco cari, vi porto in due tappe splendide che ci faranno arrivare in Friuli, Venezia e Giulia. State lì.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Eccoci qua carissimi, ben ritrovati, sono davvero gli ultimi eventi freschissimi per questa stagione ormai di energia contagiosa che va a chiudersi. Allora, come ultime due tappe di questo lungo viaggio che ci ha accompagnato in questo fantastico anno insieme, che è cominciato a settembre dell'anno scorso, no? Con il ricomincio della nuova stagione, insomma, che si va a chiudere con questo luglio, ho scelto il Friuli Venezia e Giulia. Oh, due belle feste da raccontarvi, molto tradizionali. Allora vediamo un po' se siete da quelle parti dove potete recarvi, in quel di Tramonti di Sopra, che sta in provincia di Pordenone, dove si tiene la 57esima festa della montagna, un evento molto sentito che ovviamente serve per riscoprire l'autenticità della vita alpina, no? Dove le Dolomiti friulane fanno da cornice scenografica a questo evento che giusto appunto celebra la montagna. 9 giorni di festa con il piccolo paese che si trasforma in un luogo di incontro dove le tradizioni locali, i sapori di montagna, l'artigianalità si intrecciano in questa bella atmosfera. Troverete chioschi gastronomici che propongono i vari piatti della cucina friulana, permettendo ai visitatori proprio di assaporarlo questo territorio, no? Perfetta per la famiglia, ci sono tutte le attività per i più piccoli, momenti di animazione, poi le passeggiate ovviamente nell'ambiente circostante che vanno a completare una bella, bellissima manifestazione molto rustica, e ci piace così, ecco. Tra le varie cose troverete alle 18:30 di sabato l'apertura dei chioschi con la cucina del territorio, alle 20 lo spettacolo con Amira's Belly Dancer e alle 22 i fuochi d'artificio. E poi la festa continua anche domenica, tutto il giorno, insomma, con la montagna grande protagonista. Quindi 57esima edizione di questa bella festa che vi aspetta in quel di Tramonti di Sopra. Senti come suona bene questo nome. Provincia di Pordenone. Ma non ho finito con il Friuli, perché in realtà vi aspettano anche alla 28esima sagra dello struzzo di Pozzuolo. E qua siamo giusto appunto a Pozzuolo del Friuli. E tu dici, ma perché lo struzzo? E mo ve lo racconto. Pensa, sono quasi 30 anni di storia che c'è, ed è stata la prima sagra dedicata allo struzzo in Italia, ma anche oltre 1000 presenti ogni sera e più di 180 volontari censiti, compresi tra i 12 e i 92 anni. Ci sono proprio tutto, compresa la signora Mariute che si occupa della preparazione degli gnocchi, che forse è la signora più anziana di questa festa. Uno dei punti di forza della manifestazione sono proprio questi gnocchi, assieme ad un altro elemento fondamentale, ovviamente lo struzzo, che proviene dagli allevamenti friulani e viene declinato in diverse modalità, dal ragù allo spezzatino, ed è anche molto molto apprezzato. Anche da queste parti hanno poi apparecchiato un bel programma, e allora stasera, proprio a partire da oggi, dalle 19:30 c'è l'aperistruzzo con Ales DJ. Alle 20:30 si celebra l'anniversario delle varie associazioni, alle 21:30 serata musicale con Cindy and the Rock History. Sabato invece, sempre alle 19:30, si comincia con il DJ Simone, poi Nicola Straballo Band, e alle 21 serata danzante con l'orchestra Renza Glamour, e si conclude domenica, dove si comincia con i balli di gruppo alle 19, poi si va avanti con l'aperistruzzo, DJ Tommy di Dosu, e poi la sera serata da ballo con l'orchestra Roger La Voce del Sole. Oh, che bello! Così anche se siete da quelle parti trovate sempre la chicchettina giusta da mangiare e la serata perfetta per scatenarvi in pista. E tante altre ne arriveranno, cari, perché tra poco, all'inizio della nostra seconda ora, ci lanceremo in questo fantastico potpourri di eventi e feste che ci hanno accompagnato in tutta la settimana. Un po' di musica prima, però state lì.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

continua e non si ferma mai su Radio Liscio. Vi terremo compagnia per tutto il mese di agosto, nel mentre in cui tra una festa e l'altra, una vacanza e l'altra, ci occuperemo anche di apparecchiarvi tutta la nuova stagione di questa Radio Liscio che sta per arrivare. Tantissime novità vi aspettano, sarà veramente un inizio scoppiettante e super entusiasmante da vivere insieme dopo questa breve pausa estiva, nella quale però noi non vi abbandoniamo. Sava Sandir, il meglio dei nostri programmi sempre in onda, il meglio della miglior musica da ballo che c'è in Italia, sempre pronti a farvi scatenare con la festa, anche sui nostri social network e sul nostro canale YouTube, dove ritrovate tutti i nostri spettacoli per un'estate tutta da ballare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno inoltre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate nel Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta il rispetto dei trattati, si commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo: 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni, e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero, impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, tutta eventi, a tutta festa, perché tra pochissimo si scatenerà sulle nostre frequenze qui ad energia contagiosa il meglio di tutti gli eventi che stanno per cominciare e per questo weekend, ma anche un po' per i prossimi, perché sapete, energia contagiosa chiude i battenti per il mese di agosto. Ci rivedremo poi nel mese di settembre con tutta la nuova stagione, tutte le nuove puntate, però insomma in questo mese di agosto ho preparato un po' di best off, un po' del meglio di questa stagione per tenervi sempre compagnia, perché comunque la nostra programmazione continuerà e soprattutto continuerà la festa della nostra musica. Sentite cari, magari in questo mese di stop, oltre a far vacanza, mi preparerò, perché la NASA cerca dei volontari per andare a vivere su Marte. 4 posti disponibili per una simulazione, per trascorrere 12 mesi in un habitat spaziale. Sono aperte le candidature per le preparare le future missioni su Marte e sulla Luna. Non so, sono aperte a tutte queste cose, anche alle persone normali. Comunque il progetto si chiama Moon and Mars Exploration Analog e si svolgerà presso il Johnson Space Center di Houston in Texas. Ce lo dice Vice. Il tutto non partirà prima di agosto 2027, quindi avete tempo per prepararvi, per candidarvi. Adesso scherzo a parte, però deve essere una cosa particolare. Per 12 mesi, pensate un po', i partecipanti vivranno in spazi ristretti, gestendo risorse limitate, utilizzando un rover e adattando il proprio ritmo biologico al giorno marziano, che dura circa 40 minuti in più rispetto a quello terrestre. Gli scienziati monitoreranno salute fisica, benessere psicologico, quali del sonno, tutto questo che sono dei dati fondamentali per preparare quelli sì gli astronauti che andranno nelle missioni future. Servono una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche, oppure un'esperienza militare. I candidati devono avere tra i 30 e i 55 anni, con ottima conoscenza dell'inglese e piena idoneità psicofisica. L'obiettivo finale è raccogliere i dati per il programma Artemis, il primo viaggio umano su Marte. Pensate, poter contribuire a una cosa così grande. Se vi interessa, provate un annetto chiusi dentro, vi sembrerà di vivere su Marte. Eccola là. Va bene, invece il nostro viaggio, quello sì, è molto più prossimo. Parla di weekend, di quello che sta per succedere in mezza Italia, praticamente le migliori feste, i migliori eventi per il primo fine settimana di agosto. Qua ad Energia Contagiosa su Radio Liscio parte tra pochissimo. Musica Max, vi aspettiamo qua.

Puntato qui ad Energia Contagiosa a partire da lunedì, che si scatena in questo meraviglioso primo weekend di agosto. E allora vediamo dove siamo stati insieme in questo bellissimo viaggio. Viaggio che è cominciato dal Piemonte, esattamente in quel di Motta di Costigliole d'Asti, dove siamo andati alla 79esima sagra del peperone quadrato d'Asti. Un peperone tutto particolare, una variante ovviamente molto tipica in questa zona. Una carnosa quadrata, eccola, che è pronta per voi per essere degustata, tra l'altro in un contesto anche musicale meraviglioso. Infatti domenica sera c'è l'orchestra italiana Gianmarco Bagutti, mentre lunedì c'è Omar Codazzi che vi delizierà. Quindi insomma, se volete farvi questo trittico, tra l'altro sabato sera c'è anche Pietro Galassi, quindi insomma ci sono proprio tutti e tre, quindi sabato Pietro Galassi, domenica Bagutti e lunedì Omar Codazzi, quindi perfetto proprio anche per un trittico musicale più peperoni. Bene, da lì siamo andati poi in Lombardia, in quel di Mellarolo, provincia di Sondrio, dove c'è la 27esima sagra del mirtillo a rasura, perché esattamente è a rasura questa festa, e quindi il mirtillo sta bene con tutto poi in questa stagione, su un gelato ma anche in tante deliziose salsine e cremette, è l'ideale. Così come lo è un altro prodotto che vi preparano a Parre, che sta in provincia di Bergamo, siamo in piena Val Seriana, in questa festa che si chiama 30esima sagra del Capù e Festival del Folklore. Questo Capù è questa verza ripiena di carne macinata, di formaggio, di spezie, di pane raffermo, insomma ci si mette dentro un po' di tutto e vengono serviti fumanti in poi questa località, dove arrivano un sacco di gruppi folcloristici dall'estero e si esibiscono in danze, musica, canti tipici in questa festa anche del folklore. Molto molto bello, Parre, provincia di Bergamo. E poi sbarca Garibaldi, e dove lo fa? A Cesenatico. Infatti c'è la tradizionale festa di Garibaldi, un evento bellissimo con tante rievocazioni, che rievoca il 2 agosto 1849, quando Garibaldi, in fuga insieme alla moglie Anita dalle truppe francesi e borboniche, raggiunse il porto canale di Cesenatico nel tentativo di raggiungere Venezia. E allora ecco questa mega rievocazione tutta per voi, che va avanti un paio di giorni, succede un po' di tutto, dalle cose in mare, veramente molto bello. Andatevi a vedere il programma, rievocazione, lo sbarco di Garibaldi. E poi ce ne siamo andati anche in, dov'era, Emilia Romagna, alla Festa Mandrio, che si tiene giusto appunto a Mandrio fino al 9 di agosto, una classica festa estiva con divertimento, musica, balli, che fa il paio con la sagra della lumaca di Casumaro, che si tiene in frazione di Cento, qua siamo a Ferrara, dove la lumaca è proprio un prodotto simbolo e viene declinata in tantissimi varianti in questa festa, ovviamente che è l'espressione massima. Qui proprio Casumaro è la capitale delle lumache, quindi le trovate in zuppa, in crosta, fritta, in guazzetto, insomma come vi piacciono qua le troverete. Via veloci anche in Friuli, Pavia di Udine, ovviamente in provincia di Udine, dove c'è la 60esima sagra di Pyrrhus nelle notti d'estate, una festa dedicata alla pera, ecco cosa sono i Pyrrhus, e quindi un menù molto gustoso. Ovviamente non manca nulla dei prodotti del territorio: pesce, calamari, tonni, roba di mare, roba di pesce, roba di carne, insomma c'è tutto quello che serve per essere gustato, così come c'è tutto il divertimento che serve alla 49esima festa degli uomini. Questa è una roba tutta particolare, ragazzi, si tiene a Nimis, anzi a Monte Prato, che è una frazione di Nimis, e qua gli uomini fanno i goliardici e vanno in giro con mega, insomma celebrano la virilità, sfilate comiche, giochi popolari che coinvolgono il pubblico, insomma ce n'è per tutto. Una festa veramente particolare, così come lo è e anche gustosa la festa del jambon. Questa si tiene in Val d'Aosta, la festa del jambon di Saint-Oyon, questo prosciutto che viene cotto per tante ore, viene col miele intorno, si crea questa crosticina e ve lo servono proprio nel massimo della tradizione popolare, insieme a tutta una serie di primizie del territorio e serate musicali imperdibili. Tutto questo in Val d'Aosta, in quel di Saint-Oyon, per la sagra del jambon. E voilà, e ho appena scaldato i motori, cari, un po' di musica e torno da voi, che l'elenco è ancora lungo.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

eccomi on air, carissimi, ben ritrovati. Devo andare veloce perché continua la nostra rassegna che ci porta verso il primo fine settimana di agosto. Stiamo rivedendo tutte le tappe che hanno attraversato Energia Contagiosa in questa settimana e riprendiamo dal Lazio, dalla Sagra della Panzanella, San Cesareo, provincia di Roma. Un evento appunto dedicato a questa panzanella super fresca con l'olio, il pomodorino, il basilico, in diverse interpretazioni regionali, da quella romana a quella toscana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina italiana. Sagra della Panzanella, San Cesareo. Rimaniamo in provincia di Roma, andiamo a Gorga, dove c'è un'altra sagra. Qua siamo nella zona un po' più montana, la Sagra del Cinghiale. Siamo nei Monti Lepini e questa è una super sagra dove voi potete assaggiare il cinghiale preparato in una certa maniera, con tanti stand imperdibili: pappardella, ragù di cinghiale, cinghiale in umido, carne alla brace, e chi più ne ha più ne metta. Ma via veloce anche ad Ascrea per chiudere questo trittico laziale. Qua siamo in provincia di Rieti e si tiene la sagra delle fettuccine al fungo porcino. Più facile di così, nel nome c'è già tutto. Un'occasione per ritrovarsi nella piazza. Siamo nella terrazza panoramica naturale sulla Valle del Turano, adibita alla festa, e poi potete anche godervi il territorio qualora passiate lì qualche giorno. Via in Liguria, Ospedaletti, Sagra du Pignurin Pan e Vin. Una storia molto bella: si trovavano in paese a mangiare il pescato e da lì è nata questa festa dove il pesce fritto tipico ligure viene servito a tutti con un panino e un bicchiere di vino. Giusto appunto, Sagra du Pignurin Pan e Vin in quel di Ospedaletti per tutto il weekend. E ancora Sagra del Vino Lumassina, sempre in Liguria, Orcofellino. Siamo nella zona di Savona, anche questa è una bella festa dedicata al vino bianco che va bevuto accompagnando il piatto di lumache, che da queste parti si chiama giusto appunto lunasse. E quindi il menù proposto spazia dalla farinata ligura al condiglione fedinese, dal pescato fritto alla burrita di stoccafisso, gnocchi e poi anche qualche lumachina per abbinarci il lumassina. Molto bene, cambiamo regione, andiamo in Veneto. Allora, esattamente, andiamo alla festa del Melere. Siamo a Melere, è una suggestiva località montana sulle prealpi bellunesi, nel comune di Borgo Valle Belluna, che prima si chiamava Trichiana. Ecco, qua c'è questa 51esima festa del Melere, dove si mangia polenta e osei. Questo è il piatto tipico, una roba tutta veneta, e si possono assaggiare anche carni saporite, reinterpretazioni di piatti preparati dalla maestria delle mani esperte dei volontari. Serate danzanti, ci si diverte, si balla. Pensate che sta festa va avanti fino al 15 di agosto, quindi ve la potrete godere per un bel po'. Ma c'è anche sagra a Malunga, siamo a Valli del Pasubio, nelle Prealpi Vicentine, dove appunto viene celebrata questa festa con buona tavola, eccola, e quindi formaggi di malga, polenta, abbinati ai piatti tipici della cucina pasubiana, spezzatini, salumi locali, torte casalinghe, e anche qua tanta tradizione territoriale. Via

aspettano per tutto il weekend fino al 5 di agosto in quel di Lamporecchio, con anche un bel programma musicale molto divertente, così come vi aspettano a Monte San Vito, qua siamo in provincia di Arezzo, per l'undicesima sagra dei Pici. Sui Pici non devo dire molto, piatto iconico della Toscana, e anche qua tavolate di musica, incontri, ci si diverte meravigliosamente. Rimaniamo anche lì vicino, veloci veloci, anche ad Amelia, provincia di Terni, perché questo e il prossimo sono i weekend del Palio dei Colombi, questa bellissima disfida medievale che trasforma Amelia in un borgo proprio del Medioevo, con botteghe, archi, menestrelli, dame, cavalieri che si sfidano poi nella battaglia dei balestrieri. Quindi guardate tutto il programma, io vi ricordo soltanto che siete, se siete lì in zona, questo non potete proprio perdervelo. Palio dei Colombi in provincia di Terni, e chiudo anche con l'Umbria, a Foligno in provincia di Perugia, dove c'è la 32esima sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano. Questa rocciata e questo dolce arrotolato ripieno di mele, uvette e spezie che ricorda un po' lo strudel, mentre tra i piatti da gustare ovviamente questi meravigliosi gnocchi al pomodoro fresco o alle verdure dell'orto. Sagra della Rocciata e gnocchi fatti a mano, 32esima edizione. Ma vedete che weekend che vi sto apparecchiando, dall'antipasto al dolce non manca davvero nulla. A tra poco un po' di musica e vi aspetto qua, che la rassegna è quasi conclusa, l'ultima per questa stagione, Lacrimuccia.

Air, carissimi, gli ultimi eventi che ci traghettano verso il weekend, gli ultimi che mi restano da raccontarvi di questa bellissima, meravigliosa ultima settimana prima delle vacanze. Max, preparo la valigia, chiudo, parto, guarda, ormai ci siamo, va bene, dai, partiamo, sì, tutti insieme per il Lazio, andiamocene a Montefiascone, provincia di Viterbo, dove con un nome del genere sono una mega sagra dedicata al vino, potevano fare, infatti c'è la 66esima edizione della Fiera del Vino, degustazioni, cantine, borghi, itinerari enogastronomici, insomma c'è un po' di tutto per scoprire anche questo bellissimo territorio. Sempre nel Lazio, la sagra dei cecapreti e della bufaletta, qua siamo a Villa Santo Stefano, e anche questo è un piatto tradizionale di pasta, siamo in provincia di Frosinone, servito appunto con questo ragù di carne alla bufala, e quindi eccola lì perché ha la bufaletta, veramente super gustoso, una roba che risale al 1643. Evento storico, ma ne ho ancora uno nel Lazio, questo è a Monte Leone Sabino, e quindi evidentemente in provincia di Rieti, dove c'è la 27esima sagra delle fettuccine alla trebulana, buonissime, pasta fatta a mano, condimenti essenziali, sapori autentici e quel piccolo pizzettino d'aglio che fa la differenza in questo piatto servito veramente caldo, fumante, gustoso, tutto per voi in quel di Monte Leone Sabino, sagra delle fettuccine alla trebulana. Lasciamo Lazio e ce ne andiamo agli eventi che vi ho raccontato oggi, cominciando dalla 24esima sagra della pesca ripiena in quel di Rocca Canavese, provincia di Torino, dove oltre a servirvi questa delizia proprio tipica piemontese, questa pesca ripiena di cacao, amaretti, cioccolato, nocciole, tutto cotto al forno, hanno apparecchiato un mega programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. Vi dico soltanto che ci sono Marianna Lanteri, Matteo Bensi, Marco Dazzi, Francesca Mazzuccato, tutti quanti a vostra disposizione una sera dietro l'altra, quindi andate a scoprire il loro programma. E poi per concludere ce ne siamo andati in Friuli, Venezia e Giulia, prima in quel di Tramonti di Sopra che sta in provincia di Pordenone, dove c'è la 57esima festa della montagna questo fine settimana, quindi chioschi gastronomici, specialità friulane, mercatini, laboratori artigianali, musica dal vivo, passeggiate in natura e insomma anche l'occasione per gustare la pitina, questo tipico prodotto locale. E per concludere, sagra dello struzzo di Pozzuolo, qua siamo in provincia di Udine, in Pozzuolo del Friuli, e qua lo struzzo è sempre stata una gran tradizione e lo è anche adesso, infatti ci hanno fatto questa sagra dove appunto lo struzzo viene servito un po' in tutti i modi, ma non solo, perché ci sono anche un sacco di piatti del territorio. Carissimi, ho finito, wow, tantissimi eventi, tantissime feste ovunque voi siate, spero che vi divertiate in questo primo weekend di agosto. Va bene cari, siamo quasi ai saluti. Max, sei pronto? Sei pronto? Dai, partiamo, ormai è ora di andare in vacanza, ma prima un po' di musica e poi ci salutiamo come si deve, che vi devo ringraziare anche per questa stagione, come deve essere fatta. Tra poco, cari!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Amici miei, ci siamo dopo questo fantastico exploit di eventi che farcirà questo weekend, il prossimo e qualche altra tappa qua e là per agosto. Siamo giustamente arrivati alla fine della nostra puntata di oggi, alla fine di questa settimana, di questo mese e anche di questa stagione di energia contagiosa. E quando si arriva qua, no, è sempre un momento un po' particolare, perché da una parte hai voglia di staccare la spina, perché giustamente, no, bisogna anche riposarsi un po' in questi tempi che corrono velocissimi, non c'è mai tempo per fermarsi, ogni tanto bisogna ritagliarsi qualche piccola pausa, ma stiamo già lavorando sulla nuova stagione, sarò di nuovo on air a partire dal 7 di settembre, non soltanto io ma anche il nostro Max Quarti qua in regia, che vi abbraccia tutti quanti. Vogliamo davvero ringraziarvi per il tanto affetto che anche quest'anno avete dimostrato a questo programma e state dimostrando ogni giorno nella nostra bellissima Radio Liscio, questa avventura meravigliosa che cresce un giorno dopo l'altro, evolve, diventa sempre più grande, una community di persone, di amici, tutti quanti noi sotto la stessa bandiera, quella della musica da ballo, di quella voglia di scatenare la festa, di ballare, di stare insieme, di divertirci. Tutto questo è Radio Liscio e il viaggio è appena cominciato. Carissimi, vi auguro buone vacanze, grazie, grazie mille di essere sempre qua con noi e ci si rivede a settembre, sempre sulle frequenze di Radio Liscio. Io vi aspetto, naturalmente sui social media, la festa continua ogni giorno, vi racconterò qualcosa dalle vacanze, vi terremo anche aggiornati su tutto quello che stiamo preparando a partire da settembre. E però per oggi è proprio ora di salutarvi. Un abbraccione, grazie, grazie mille carissimi, ci vediamo sempre qua, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio. Buona estate a tutta energia contagiosa, si parte, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Paura a Napoli, una scossa di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera il capoluogo campano e i Campi Flegrei, provocando 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati due edifici disabitati, mentre una banchina del porto è rimasta danneggiata. Numerosi residenti hanno trascorso la notte fuori casa per paura di nuovi terremoti. Si tratta del sisma più violento registrato nell'area da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo. Dopo la scossa principale sono state registrate almeno altre 30 repliche di assestamento. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. Medio Oriente ancora in fiamme, media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran, e intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano dalla striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambi fanno sapere che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. E il fine settimana è ritenuto più intenso per l'esodo estivo in Italia, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero, non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, e domani si aggiungeranno Catania, Genova, Palermo e Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Pantani, roi de Paris. Monsieur Pantani, merci.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 65.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Torbella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed El Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Rigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, esibendomi in molti locali e feste di piazza e girando l'Italia in lungo e in largo. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, però dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ma cos'è questo palco? Oggi ho l'onore di ospitare una persona che per la sua voce, per la sua personalità e per le sue canzoni può a tutti gli effetti essere definito una leggenda della musica da ballo. Do il benvenuto a Ruggero Scandinetti. Amici di Radio Liscio, do un caloroso benvenuto a Ruggero Scandiutti. Buongiorno Ruggero, benvenuto.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bella giornata.
2: Come stai?
3: Accaldati tutti con bel caldo.
2: Vi do una chicca, un retroscena. Ruggero stamattina con questo caldo è andato a correre, tanto di cappello, hai tutta la mia stima.
3: Sai, il palco è bello, ma ho fatto qualche chilo in più e devo sbaltirlo rapidamente, ma secondo me è meglio evitare questo caldo, con questo caldo.
2: Assolutamente. Comunque, niente, dai, tra l'altro le sagre offrono sempre delle cose buonissime da mangiare, quindi come dire di no?
3: Le feste adesso, sai, le feste l'estate, malgrado questo caldo che magari puoi smaltire con il sudore durante le serate, quello che si fa, però si mangia sempre di più, anche non solo, anche per la compagnia, sai, quando sei in compagnia è sempre bello fare festa, ecco.
2: Esatto, assolutamente sì. Noi ci siamo visti dai colleghi che ho intervistato, penso che tu sia uno di quelli che ho visto più di recente, perché condividiamo la stessa edizione musicale, quindi ci siamo visti recentemente in una trasmissione, quindi abbiamo chiacchierato e siamo ritrovati anche dopo tanto tempo. Allora, riavvolgiamo il nastro di un po' di tempo e ripercorriamo un pochino la tua carriera musicale che incomincia un po' di anni fa. Nel 1969 mi risulta, è corretto?
3: Sì, esatto, ho cominciato non da ragazzino, perché non ero proprio già ragazzino, però appena neanche maggiorenne, ecco, però è stata una bella esperienza quella. 169, però adesso non mi ricordo più cosa ho fatto nel 69, me lo ricordi, hai qualche appunto?
2: Certo che sì, noi a Radio Liscio siamo preparatissimi, sappiamo tutto, che tu abbia fatto dei concorsi per voci nuove nella tua zona, nel Mantovano. Anche perché per chi ci segue da casa, se volete andare a vedere qualche curiosità, sul sito di Ruggero trovate le foto dell'epoca originali in cui lui ragazzino si esibisce in questi concorsi e canta in bianco e nero, bellissime.
3: Bianco e nero è sempre carino, però adesso la tecnologia è diversa. No, ho cominciato, è vero, con fare i concorsi di voci nuove, perché allora ogni paese si facevano queste manifestazioni e mi piaceva andare a fare questi concorsi. Poi mi riuscivano anche bene, a volte magari vincevo, a volte perdevo, però è più le volte che vincevo che quelle che perdevo. Allora ecco perché mi è venuta la passione di continuare, ecco, anche un po' incitato anche dai maestri, quella che devi proporti bene per poter continuare la tua storia.
2: Certo.
3: Ecco.
2: Quindi tu andavi già a scuola di canto, dopo 69, non ti eri proprio improvvisato da zero?
3: Guarda, allora ti spiego, a Verona c'era la maestra di canto della Giglio Cinquetti, che allora aveva vinto Sanremo, e allora ho detto, ma sì, ci vado, e allora tutti andavano lì, hai capito? E allora era impegnatissima, però era brava. Però io ho cominciato a lavorare giovane, studiavo, andavo la sera a studiare, di giorno lavoravo, e allora quindi dopo mi sono proposto così, ecco, diciamo non è che lo prendesse come professione, più proprio amatoriale, proprio una cosa che mi divertiva, andare sul palco a cantare.
2: E nel 1970 arrivi a Castrocaro addirittura, raccontami un pochino.
3: Ma lì è stata un'esperienza bella e strana. Allora c'era Gianni Ravera, no, che organizzava anche Sanremo, e chi vinceva a Castrocaro aveva la missione obbligatoria di andare a Sanremo. E vinceva sempre un uomo e una donna. E io ho partecipato e sono arrivato terzo, eravamo in 3.000 di partenza come concorrenti. E abbiamo fatto diverse selezioni a Milano, a Bologna, poi siamo andati a Castrocaro, e lì però io non ero preparato, guarda Beatrice, perché ti posso dire, era troppo difficile quella strada, io non sapevo niente, e in effetti poi quell'anno lì hanno vinto due donne, ha vinto la Mara Nanni e Marisa Sacchetto, e quindi diciamo, se avessi vinto, la rabbia era perché non ho vinto, però è stato meglio così, perché non ero preparato ad andare su un palco di Sanremo, non sapevo niente, diciamo, avrei bruciato la strada subito. Quindi
2: ma eri molto emozionato o avevi l'incoscienza della gioventù e hai affrontato tutto così abbastanza alla leggera?
3: Ma guarda, lì Gianni Ravera gli piaceva, perché la canzone che io avevo presentato era una canzone dei New Trolls, Signore io sono Irish, ed era una canzone bella che poi io l'avevo modificata con qualche modulazione mia, e lui gli era piaciuto molto, e allora dai vedrai, dopo invece in fondo è andata come è andata. Però guarda, adesso come adesso non ho rimpianti, e sono più contento di non aver fatto, di non aver vinto, perché altrimenti avrei fatto solamente dei guai, proprio senza esperienza, ecco. Quindi
2: comunque terzo su 3.000 è un risultato di tutto rispetto, comunque, anche se non sei arrivato prima.
3: Penso, ho dei ricordi già nell'album che ho messo, quindi quando le guardi hai dei bei rimpianti, però sai, sono cose poi che passano. Allora non ci pensavo neanche, avevo tutta la vita davanti, ero giovane, ero neanche maggiorenne, quindi. E allora cosa devo fare? Faccio che dopo io ho continuato a lavorare, però, perché non avrei mai creduto che questo lavoro mi avesse dato la possibilità magari di uno stipendio fisso, come tutte le cose, sai, quando sei giovane pensi a tanto. E dopo invece man mano che le cose andavano avanti, devo sempre lavorare e suonare, quindi ho sempre fatto due lavori, io fino al 94, pensa, fino al 1994, quindi mi sono sacrificato tanto.
2: Tanti, però, immagino.
3: Ma perché, vedi, quando trovi un lavoro bello, in effetti quando sono andato a The Voice mi hanno parlato molto del lavoro che facevo prima, e questo dato anche un po' fastidio, però fa niente. Perché io facevo un lavoro che amavo, perché mi ha dato la possibilità di girare mezzo mondo, ecco. Io ero collaudatore di macchine particolari, macchine che mettevano etichette le bottiglie. Però quando venivo a casa andavo a cantare fino a quando poi dopo piano piano ho visto che questo lavoro, questo dell'orchestra, del cantante, aveva uno spazio bello anche di guadagno. E allora scegli, quando sei a un bivio devi guardare qual è che è migliore, ecco, dal bivio che tu devi prendere, quello magari economico, guardi subito, ecco. Però mi piacevano tutti e due i lavori, quello è il fatto. Che
2: quindi amavi anche l'altro lavoro?
3: Io lo adoravo, io andare a lavorare su quel lavoro, amavo lavorare, mi piaceva tantissimo proprio, perché sai, mi dava la possibilità di girare il mondo, cosa che io da famiglia povera non avrei mai fatto, sai, aerei, alberghi belli, quando arrivavo all'aeroporto mi venivano a prendere, mi sentivo importante anche se ero una persona normalissima, diciamo ero un operaio tanto, non ero un tecnico, non mi sono mai classificato un tecnico. E allora io ho sempre lavorato con la modestia, ecco, come anche con la mia orchestra, ho sempre detto la mia piccola, ma grande orchestra, dico sempre la mia piccola carriera, perché diciamo la nostra storia è piccola in confronto alle cose grandissime che fanno adesso, però ragazzi io sono stato anche fortunato, non poco, ecco, non poco. Grazie alla salute, ma grazie anche all'impegno che ci ho messo, ecco, quindi.
2: Questo sicuramente.

0: Ma la tua famiglia che cosa ha pensato quando tu hai detto ok, ho deciso che lascio il mio lavoro tradizionale e mi dedico completamente alla musica?
1: Sai, i pensieri in casa così, avendo già... No, allora avevo un figlio, poi dopo è venuto Davide, mia figlia, e poi ho avuto Davide. E sai, ci pensi perché dici, ma faccio bene, faccio male, signor. Allora, sai, è come mettere un terno al lotto che non sai mai i numeri che vengono fuori. Quindi io non dormivo di notte, guardavo il soffitto e poi dopo ho fatto la decisione perché non riuscivo più a combaciare il lavoro con la musica. Ho dovuto fare la scelta, ecco, tutto lì.
0: Anche perché in quel periodo, diciamo negli anni 90, quello che leggo, sono uscite delle canzoni che ti hanno dato una grande notorietà, quindi immagino che tu avessi un sacco di richieste e poi appunto fare combaciare le due cose iniziasse a diventare difficile.
1: Ma combaciare tutte e due le cose è difficilissimo, perché poi anche con la famiglia, il rapporto con la famiglia, quindi vieni a casa da una trasferta magari di una settimana, poi dopo vai a cantare venerdì, sabato e domenica o sabato e domenica e poi riparti, insomma. Anche in famiglia, le discussioni, non lo nego, ci sono state. Ecco, questa è ovvio, qualsiasi buona donna, posso dire, ringraziare anche mia moglie che ha capito il lavoro, però non è stato facile, ecco, non è stato facile veramente. Poi adesso si è tranquillizzato tutto, siamo tutti contenti e che si va. Mi vedo tutto accaldato, scusate, non sono macchiato ma sono sudato.
0: Anch'io, chi ci vede, perché la maggior parte delle persone ci ascoltano su Radio Liscio, quelli che invece seguono il canale YouTube ci vedono anche e ci vedono oggi particolarmente accaldati. Perché
1: il lavoro combaciarlo con questo, poi non è facile, anche perché nella mia orchestra ho avuto qualche ragazzo che ha avuto qualche problema, sai, con le sue donne si sono separati, questo mi è spiaciuto tanto. Il nostro lavoro è molto particolare, è duro per noi, chi magari non lo fa dicono che bello, voi date sul palco a cantare, vi divertite, ma per me si diverte chi viene a ballare, noi è un po' un impegno un po' diverso, partiamo prima, si devono piantare strumenti, quando finiamo spianti poi vieni a casa, magari devi ripartire, è un lavoro impegnativo, magari chi non lo fa non lo capisce.
0: Si guida per tanti chilometri, non si sa cosa si trova per strada. È difficile, e come dici tu, è difficile anche per le nostre famiglie, perché chi sta a casa ha una persona che non c'è a Capodanno, non c'è Natale, non c'è a Pasqua, non c'è nel weekend, e deve rimodulare la propria vita in base alle esigenze del compagno, marito o compagna, moglie, musicista o cantante. Questo non è facile.
1: Non è facile. Ma guarda, io a volte mi dicono, no, magari il rimpianto che puoi avere per questo lavoro, il rimpianto che è grosso che posso avere è di aver visto i miei figli crescere poco, nel senso che io non gli ho fatto molto compagnia, e questo tornare indietro non si può, e questo mi spiace tanto, ecco, però oramai era in un meccanismo troppo importante e non potevo mollare, perché se mollavo avevo fatto sacrifici proprio per niente. E allora ho continuato a lottare, facendo capire a mia moglie sicuramente, ma anche ai miei figli, di dire che quello che facevo lo facevo anche per loro, ecco. E piano piano l'hanno capita, però spiace vedere magari quando venivano a trovarmi, venivano con i loro genitori e io ero sul palco invece, però è una scelta, che è una scelta che si fa.
0: Oggi che cosa ne pensano loro, i tuoi figli?
1: No, loro sono contenti perché io da quando avevo l'orchestra, e anche quando ho smesso con l'orchestra prima della pandemia, vado a fare molte ospitate, e però mi vedono andare fuori contento, perché sono contento perché vado a fare quello che mi piace prima di tutto, poi sono contento perché vado a trovare anche gli amici che mi hanno seguito per tanti anni, quindi vedendomi felice sono felici anche loro. Però sono contentissime quando sono a casa, perché quando sono a casa facciamo festa, come tutte le famiglie, io penso. Ecco.
0: Ti seguono nelle serate ancora? Vengono ancora qualche volta a sentirti?
1: Ma non molto, perché a parte le distanze, magari che facciamo distanze lunghe, però non mi seguono perché devo partire troppo presto, arrivo tardi. Però mi aiutano nel mio lavoro, specialmente nel computer, quando devo fare i brani, quelle cose lì, anche nelle scelte dei brani, mi danno una mano. No, non posso dire niente, anzi, sono fin troppo bravi, secondo me, fin troppo bravi.
0: Qualcuno di loro ha seguito le orme artistiche del padre?
1: Guarda, mia figlia è stato meglio così che non abbia fatto niente, perché è stonata. Assomiglia a mia moglie, è stonata, quindi è meglio che non abbia fatto niente. Mentre invece mio figlio era bravo. A mio figlio ho cominciato a suonare la batteria, poi dopo non gli piaceva, e dopo invece a cantare era molto bravo mio figlio. Anzi, sarebbe stato anche adesso molto bravo, però non ha voluto seguire la mia storia. E quando si è diplomato come ragioniere, lui ha voluto fare un altro lavoro, che adesso non fa neanche il lavoro di ragioniere, ha trovato un lavoro che gli piace e quindi segue quella linea.
0: Che questa è una cosa importante.
1: Mia figlia ha lavorato in lingue, quindi lavorano tutti e due insieme, perché hanno un lavoro dove vengono molte persone dall'estero e devono parlare la lingua, e allora insomma si trovano bene. Poi hanno trovato un datore di lavoro che li tratta veramente molto molto bene, sono contentissimi, anche perché quando trovi un lavoro come quello che facevo io prima, stai bene, perché io avevo dei datori di lavoro bravi, diciamo, loro mi davano e io davo tanto per loro, però sono stato molto soddisfatto e non tornerei dietro subito anche per fare quel lavoro, anche se oramai è già finita tutta la storia. Però ma ci sono di quelli che si lamentano per il lavoro e trovano magari dei datori di lavoro che non sono contenti, e non è molto bello, secondo me, andare a lavorare con quella situazione non bella. Invece l'importante è che tu trovi la tua dimensione come loro l'hanno trovata per adesso, molto bella e molto importante. Io sono contento, ecco.
0: Ascolta Ruggero, ritorniamo indietro al 1995, quando esce una canzone tua che a me piace tantissimo, che è Applausi in Paradiso. Io quando penso che chiunque faccia il nostro lavoro e ha una persona, un genitore o un parente stretto che non c'è più, ti emozioni sentendo questa canzone, sicuramente, perché è ovvio che quando tu canti esprimi la tua arte e pensi che la tua canzone arrivi alle persone appunto che ti ascoltano. Mi racconti la nascita di questa canzone?
1: Ma guarda, mio papà era mancato 10 anni prima del 95. E quando ho fatto questo motivo che me l'avevano proposto, l'avevo proposto in maniera tragica, ma no, io non voglio fare piangere le persone. Quindi è un modo. Però dopo l'abbiamo fatto in versione moderna, anche se il testo è molto importante, quindi riguarda una persona di mio padre che era mancato. Io volevo dedicare una canzone. E poi come l'avevano costruita così mi era piaciuta molto. E allora proviamo a proporla. E l'ho proposta una serata che eravamo a Ferrara, questo, e eravamo io, Franco Pastelli e Mauro Levrini, abbiamo fatto uno spettacolo con tre orchestre su un palco enorme, migliaia di persone, e io ho proposto questo brano, ed è stato molto importante, perché in effetti se tu ascolti la canzone dici 10 anni sono passati da quando è successa questa storia, questa che mi è mancata una persona importante. E questa canzone ha fatto un successo non indifferente, anche perché durante le serate, tuttora, è una delle canzoni più richieste. E questo è importante, fare trovare delle canzoni in un CD, o allora davano le cassettine, dopo è venuto fuori il disco, e invece dopo il CD, posso dire che trovare canzoni come queste in una compilation, altrimenti nelle proposte, è importante, perché ha segnato veramente una storia. È come, diciamo, parliamo di cose piccole, è come dire Albano fa nel sole, che se non canta nel sole quando va fuori, io sono molto più piccolo, devo cantare Applausi in Paradiso, perché mi hanno identificato così. È bello, insomma, trovare una canzone importante ti fa crescere anche come persone, come personaggio. Sempre
0: un'altra canzone. Piccoli. Certo, assolutamente. Ma io sono convinta che l'umiltà nel nostro lavoro è una dote rara e importantissima.
1: Per me nel nostro lavoro è la cosa più importante, guarda, fidati che la cosa più importante è essere te stesso, perché la gente non sembra, ma ti vede se tu fai finta di magari. Invece io sempre normale sono rimasto, a volte anch'io giustamente ho dovuto magari lisciare qualche cosa perché mi conveniva in quel momento farlo, però la normalità è quella, l'arma vincente di questo lavoro, ecco.

0: Un'altra canzone che ti porti dietro già da qualche anno è Stella, che è di tutt'altro, diciamo, mood rispetto a Applausi in Paradiso, perché è una canzone allegra e giocosa, però è un'altra canzone che colpisce dritto al bersaglio con un bel 10, perché quando l'ascolti non la dimentichi più.
1: Ma guarda, Stella è venuta fuori

0: Eternità, una bella canzone esplosiva, quelle canzoni che a me piacciono tanto. E invece Ragazzi Stella è veramente stata un successo non indifferente, perché abbiamo venduto veramente tantissime cassettine, una marea di cassettine, poi è venuto il CD ed è stato un successo per quanto riguarda il nostro ambiente non indifferente, ecco. Proprio. E poi guardate, a volte la faccio due volte per sera, ragazzi, io ho detto, ma basta, insomma, è dal 2001 che l'ho incisa io questa qua, eppure ragazzi sono canzoni che rimangono nella mente e te la richiedono. Io sono venuto a sentirti perché so che canti Stella e devi trasmettermi di cantare Stella, poi arrivo in fondo, vai cantami Stella, e pensa che in tante manifestazioni, tante feste che facciamo, tanti ragazzi, che adesso ci sono molti ragazzi che lavorano nelle feste, vengono su a cantare come finale, facciamo Stella e la cantano tutti, ma la sanno meglio. A volte io sbaglio le parole, perché sono talmente lunghe, se magari non prendo la prima parola non mi viene quella riva della tutto il resto. E invece loro la sanno tutto, vengono su coi fogli, ce la leggono. Ecco, questa per me è una bella cosa, ecco. Perché tu quando fai una proposta, poi lo sai meglio di me, quando si ascoltano le canzoni dici se faccio bene, faccio male, può piacere al pubblico, non può piacere, sai, i dubbi li hai sempre, non sei mai sicuro di quello che fai. Io penso che non solo noi non siamo sicuri, ma chiunque, qualsiasi persona non è sicura di quello che fa, però ti posso dire che lì effettivamente abbiamo centrato l'obiettivo, e a parte la canzone che mi ha fatto guadagnare anche qualche cosa, ma però una soddisfazione personale proprio grande, veramente bella.
1: A volte sono proprio i motivi in cui non credi e che ti regalano delle soddisfazioni che non ti aspetterai.
0: Guarda, quando fai questo lavoro, magari ti gratifica più magari una cosa così, ovviamente sai che lo fai anche perché devi vivere, però è una soddisfazione non importante, molto molto, e ti dà la forza anche di andare avanti, ecco. Magari dici trovare una stella ogni disco sarebbe importante, un applauso in paradiso, ecco.
1: Ma più che altro che almeno così cambieresti canzoni anche in serata e dici vabbè, almeno alterniamo un po', invece no.
0: Guarda, la cosa bella di queste canzoni è che ci sono ragazzi giovani, sai che adesso le mode sono cambiate, quindi loro ascoltano tutt'altra cosa, o forse magari spero di non essere deriso quando faccio queste cose, ma non penso, perché i ragazzi giovani vengono tanti a richiedermi Applausi Paradiso, Stella, perché si divertono. E io ho fatto una canzone Figlio, che è bellissima, dedicata a mio figlio, ha delle parole importanti e mi richiedono anche quelle, quindi non pensiamo che tutti i ragazzi giovani siano stupidi, anzi io proprio avendo i figli giovani, quindi proprio non me li immagino neanche, anzi sono a volte hanno questa sensibilità che è molto importante, veramente.
1: Ascolta Ruggero, da collega donna ti faccio una domanda magari un po' scomoda, ma tu sei molto coerente, perché negli anni hai fatto la scelta di non avere una cantante donna sul palco. Da che cosa è nata questa scelta, che poi tu appunto coerentemente hai portato avanti per tutta la tua carriera?
0: Guarda, io non è che abbia fatto questa scelta. Io lavoravo con Franco Bastelli, no? Quindi lavoravo, facevamo serate insieme, vedevo che lui si proponeva lui come personaggio e poi ho trovato l'impresario di Bologna, che era l'impresario di Franco, e lui diceva, io quando guarda Franco non c'è più, tu sarai il sostituto, però se c'è una donna vicino a te magari diventi un'altra situazione, che magari poi non sei più tu il personaggio importante. E io credevo, ho detto andavo avanti, però vedevamo che le serate erano tante, quindi il calendario era sempre pieno. Quindi non avevamo questa esigenza, però certe volte, certe sale da ballo mi dicevano sì, se non hai la cantante non vieni a suonare da noi. E io dicevo va bene, però avevo l'alternativa di dire se non andavo lì, da quella parte, avevo già altre proposte in altre sale da ballo o feste. Ecco perché non mi sono mai preoccupato, anche perché l'impresario spingeva su questa situazione. E poi mi sono trovato bene, perché io ero davanti, i ragazzi mi aiutavano dietro, i ragazzi dell'orchestra sono rimasti con me tanti anni, mi aiutavano, li devo anche ringraziare, e diciamo non ho mai sentito la necessità di avere la cantante, ecco. Però ho dovuto collegarmi per fare gli spettacoli a un'altra cantante, sicuramente sai con chi ho fatto, con la Titi Bianchi, quindi abbiamo fatto dei dischi insieme, incidevamo per la stessa casa discografica e abbiamo fatto una situazione molto bella e importante, perché dopo le nostre voci si amalgamavano bene, quindi erano e all'ascolto anch'io, quando io sono molto, faccio un disco non lo ascolto, perché altrimenti rifarei tutto subito.
1: Capisco.
0: Come tutti, no? Dici, ma guarda, Madonna, se riesco a rifarlo lo rifaccio in un'altra maniera. E invece è stato veramente un binomio molto molto bello, importante, perché avevamo delle richieste forti e quando arrivavamo a fare gli spettacoli c'era sempre molta gente che ci seguiva, quindi già lì abbiamo fatto due orchestre distinte, perché lei era Titi Bianchi e era un personaggio, io ero Ruggero Scandiuzzi, era un altro personaggio, e quando facevamo insieme c'era questo entusiasmo, cercavamo di non farne molti vicini, perché altrimenti bruciavamo l'idea, nel senso di dire, se è una continuità la gente viene una volta o due poi non viene, invece
1: abitua,
0: creiamo proprio l'evento di queste, ed era, se eravamo pilotati, non era proprio nata, noi non avevamo neanche il tempo di pensare, perché suonavamo quasi tutte le sere, però chi ci pilotava dietro, impresari e anche produttori, lo facevano bene. L'hanno fatto bene, ecco, posso dire, l'hanno fatto bene.
1: Hanno fatto delle scelte intelligenti.
0: Delle scelte intelligenti, sì.
1: Cioè, hai qualche aneddoto di questo periodo, qualcosa, magari qualche episodio divertente o curioso che è capitato in una serata magari con la Titi, ma anche del pubblico?
0: Ma del pubblico, guarda, io ti posso dire una cosa, ma forse è divertente o meno, no, io, a me piace andare in pista, no? Quando vado in pista a volte magari può essere noioso per la gente, dice adesso non balliamo, vai in pista, però ci sono di quelli invece che vengono perché magari sentono quelle due o tre canzoni che fai in pista. E allora una sera passavo così e allora c'era una donna, mi ha preso così, oh ma come sei bravo, per i capelli mi tiro. Ho detto, questa signora secondo me non è entusiasmo, volevo vedere se avevo qualche cosa di particolare. E io quando ho finito poi dopo la pista sono andato dal signora, ho detto guardi, ma non le piaceva quello che no, è stato bravo, e ora mi sono immaginato, io ho detto, io volevo sapere se i capelli sono proprio tuoi,
1: no.
0: E allora ho detto guardi signora, io ho una gran fortuna, guardo, ho guardato in cielo e sono stato fortunato, ho ancora i miei capelli e sono ancora tutto così. Ma l'abbiamo buttato in ridere, però sono cose che ti fa piacere, sai, la gente poi è curiosa, vuole sapere. Ma questo è uno, dopo ne abbiamo avuto tanti altri, quindi. Però questo mi ha fatto sorridere veramente, ma è una brava persona, non è che voleva, era uno che ci seguiva, che tra l'altro, però era molto curioso. È stata molto
1: si vede curioso. Che alla fine di seguirvi, ogni sera aveva questo dubbio, quel giorno lì se l'è voluto proprio levare.
0: Se l'è potuto, certo. Vabbè, comunque dai, sono cose che succedono. Poi dopo con la Titi, no, con la Titi facevamo sempre cose abbastanza serie, nel senso che sì, la parola di prenderci in giro uno con l'altro lo facevamo, però sempre con rispetto, ecco, quindi, perché sai, quando sei vicino a una donna, magari uno come Titi Bianchi è così, mi piaceva fare la persona seria come lei con me, ecco, quindi io parlo di Titi Bianchi perché adesso sto collaborando un po' con tutti, però è stata la persona dove ho collaborato più. Come tu mi hai detto che non avevo la donna, come donna sul palco con me, ecco, quindi

0: Ruggero Scandiuzzi, abbiamo ripercorso la tua carriera, abbiamo visto che hai iniziato con i concorsi, ma non pago dei concorsi che hai fatto da ragazzo. Ti sei riproposto in un concorso di portata veramente grande, nazionale, mi sembra nel 2020, hai partecipato a The Voice Senior su Rai 1. Ho sentito anche che di questa esperienza, sì, in qualche intervista ne hai parlato con un pizzico di amarezza, che condivido per le motivazioni che hai detto e che vorrei che rispiegassi anche ai nostri ascoltatori di ma cos'è questo palco.
1: Ma guarda, questa è stata, io non volevo neanche andare, perché ho detto ma dai, senior, mi sembrava insomma di fare una cosa non... Dopo i miei figli dicevano, non hai niente né da perdere, neanche da guadagnare, ecco, perché effettivamente quando tu hai finito la tua storia ci vai solamente perché dici mi manca il palco della Rai o la trasmissione che fanno loro. E siccome è stata la prima edizione, secondo me sapevano anche loro poco di come comportarsi la Fremantle. E hanno fatto queste dovevano fare sei puntate, però dopo si sono ridotte a 5 perché con la faccenda della pandemia. Quindi abbiamo fatto le prove, e quando dopo sono andato in trasmissione. E quando ho fatto in trasmissione io avevo già pronto una canzone che mi piaceva, che era già tutto pronto, ed era Fai rumore, che me la sentivo molto bene. Siccome lì non potevi fare più di 2 minuti e 20 di canzoni, era un ritornello che facevi. E ho detto fai. Dopo invece, settimana prima me l'hanno cambiata e ha cambiato la canzone, mi ha fatto fare quella di Ultimo, che io Ultimo lo rispetto per quello che sta facendo, nel suo genere bravissimo, però io giuro che la canzone non la sapevo, ecco. E abbiamo dovuto abbassare la tonalità, abbiamo dovuto, quindi non riuscivo io proprio a prendere le basse, perché nelle basse io faccio molto fatica, e l'abbiamo abbassata nelle basse. E allora quando ho fatto quella canzone dicevano tutti ero emozionato perché sei alla Rai, e però non ero sicuro della canzone, avevo paura che quando facevo le basse mi sfuggisse la voce, non era presente. E allora non non è che io non abbia fatto brutta figura, però poi io ho scelto Albano, che Albano, io sempre piaciuto Albano come canta, ho sempre imitato, e magari Clementino che era vicino, anche lui mi ha detto va, se venivi con me magari facevi qualche cosa di più, però sai, sono momenti, però io sono contento di aver fatto una cosa, di aver portato anche la mia famiglia, perché poi Clerici è stata molto onesta, dice vuoi che ti presenti o vuoi essere accompagnato dalla tua famiglia? E io ho detto Antonella guarda, mi piacerebbe essere accompagnato, visto che sarà la prima e l'ultima volta che vengo qua, e allora con la mia famiglia allora mi hanno accompagnato sul palco di The Voice. Per me è già stato bello quello, ecco, per me è già stato importante, anche perché quello che ha vinto è bravissimo, io ho rispettato la loro trasmissione. Poi quando hanno fatto che hanno eliminato tutte le persone che eravamo tutti in fila, è perché dovevano eliminare una serata, e loro a caso tan hanno veramente tagliato tutti quelli che avevano intenzione o quello che gli capitava, ecco. Quindi accorciando una serata hanno dovuto entrare via, però insomma è andata bene lo stesso, dai.
0: Diciamo che a volte è capitato di vedere la trasmissione e di vedere, perché poi dopo di te tanti nostri colleghi hanno partecipato a The Voice Senior, capi orchestra, persone che fanno parte della musica da ballo, le scelte delle canzoni ci sembrano incomprensibili per come noi conosciamo i nostri colleghi, perché appunto conoscendo la loro vocalità e le loro canzoni, tipo questo si presenta con la canzone di Ultimo, ma perché? Ma come mai avrà scelto proprio quella che magari chi ti conosce sa che non è proprio nelle tue corde? Sono scelte che vengono fatte in altri ambiti dalla produzione, quindi tu ti ritrovi magari con una canzone che proprio non fa per te e lo sai, e nonostante quello sei su Rai 1, hai una carriera dietro e devi comunque dire ok, devo farla nel miglior modo possibile, perché non posso arrivare dopo tutti questi anni su Rai 1 e fare brutta figura.
1: Ma guarda, io ti posso dire una faccenda, quando alle selezioni così, dopo tu facevi sentire la tua voce, dovevi cantare le canzoni che dicevano loro, perché loro dicevano canzoni tue non le puoi fare, no? vabbè, cosa c'è? Ditemi cosa c'è da cantare, mi preparo. E poi, guardando sul computer qua, vedo che lei ha la canzone Stella, che è molto, molto guardata anche nelle serate, molto richiesta. Me la fa sentire un pezzettino. Ho detto, guardi, non ho neanche la base. Invece nella chiavetta che avevo portato su c'era la base. Ho detto, è inutile che ti faccia sentire una canzone mia che poi tu non me la fai fare. Quindi ho detto, ditemi quello che posso fare. Ho detto, non ce l'ho la base, quindi no.
0: Quindi comunque è una bella esperienza andare su. Io direi che lo farei se me lo chiedessero, cantando anche non so cosa.
1: Ma pensa però... che dopo molti colleghi mi hanno chiamato per dire, ma mi hanno fatto la proposta, magari mi hanno chiamato perché loro chiamavano, no? Ti facevo qualche prova, poi ti richiamavano. Ho detto, guarda, non hai niente da perdere, se tu devi andare facci pure. Ecco, io ho avuto questa esperienza un po' negativa, però ne parlo adesso negativa, invece dico che è tutto positivo. Quindi c'è da fare, di fare assolutamente, anche loro sono molto preparati. Dopo io, essendo la prima trasmissione, non sapevamo neanche l'intervista com'era. La seconda, già, se fossi andato alla seconda, avrei visto la prima, avrei saputo come comportarmi, hai capito? Quindi forse ho sbagliato un po' io e loro, diciamo, non, loro sapevano quello che dovevano fare, perché ragazzi hanno una potenza non indifferente. Però noi da piccolini cosa che sappiamo? Sono la Rai, sono contento, ero davanti al Bano, c'era Gigi D'Alessio, c'era la Bertè. Anche quando loro mi hanno chiesto, dire, come mai hai scelto la canzone di ultimo? Io ho detto, ma i miei figli mi hanno detto di fare questo. Ho detto questo perché anche i miei figli non erano informati neanche su questa canzone. Però sai, al momento non posso dire, anche perché se tu dici una cosa sbagliata, allora te la tagliano, ecco. Te la tagliano sicuramente, quindi è inutile star lì, perché loro hanno le loro regole e la rispettano bene. Poi la televisione sono bravi a farla, la fremato, ragazzi hanno una forza, tutti preparati. Era un altro mondo, vedere questo un altro mondo. Mi è piaciuto molto vedere anche queste situazioni importanti. Ecco.

0: noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, ma prima di salutarti ti faccio una domanda. Dimmi. Che ho fatto a tutti i nostri colleghi che ho intervistato. La nostra vita, la nostra carriera è stata costituita da tanti locali e feste di piazza che sono stati dei tasselli importantissimi e storici. Se ci fosse un locale che tu potessi riportare in vita oggi, quale sceglieresti? Dove vorresti esibirti per una sera in un locale che oggi non c'è più?
1: È una domanda che mi fai, è scontata. Parliamo dello Studio Z. Studio Z che per me è stato importante come locale, come gestione e chi lo gestiva. Perché effettivamente era una persona che se ti prendeva a cuore ti aiutava tanto, e la radio che loro avevano era veramente importante per noi, sia quando andavamo con l'orchestra, ma sia anche come personaggi, perché anche quando andavi là, intervistato così, c'era veramente un ascolto importante che per noi dà una forza grande, grande. Poi organizzava delle manifestazioni che adesso si fa fatica a trovare, come quello che era il microfono d'oro, quando io ho vinto il microfono d'oro nel 2013, che però lo Studio Z l'aveva già chiuso. E nel 2013 io l'ho fatto la prima volta che l'hanno fatto al Forum di Assago, al Teatro della Luna, e io ho vinto il microfono d'oro, ho vinto lì. Una location bellissima, importante, e lui l'aveva preparata veramente bene. Mi sembrava già di essere stato alla RAI, che ci sono andato dopo tanti anni, ma però ti posso dire che lui aveva fatto una cosa molto molto bella, importante.
0: Il mitico Angelotti.
1: Sono qua in casa, lo sto guardando il microfono d'oro, perché è un ricordo bellissimo, sai, emozionante, ecco. Per me è stato il mio Sanremo.
0: Era un concorso, esatto. Era il Sanremo delle orchestre.
1: Sei vicina, puoi andarci, dai. Sono andato all'Aristo di Sanremo. Dimmi.
0: È scontato. Dimmi. Perché siccome io sulla carta di identità e su tutti i documenti ho scritto nata a Sanremo, e tutti mi dicono, ma perché non, allora se sei nata a Sanremo non sei nata al festival? Non è così immediato.
1: Non è così facile. Ma io ci ho provato, poi ho visto che era impossibile. Poi come ti ho detto, dai, guarda, quando sono stato a Castrocaro che c'era questa missione a Sanremo, no, non ero preparato. Poteva venire dopo diversi anni, magari essere magari guidato da qualcuno, però no, per me era una cosa impossibile. Adesso proprio sarebbe impossibile per noi, perché è un genere, vedi che chi sta vincendo quest'anno ha vinto, mi sembra, Sal da Vinci, però con una canzone che anche noi abbiamo potuto proporla, ma anni indietro hanno vinto dei personaggi o delle canzoni che noi non abbiamo proposto, no. Perché io non me le sentivo proprio, guarda, le avrei fatte male, ma non me le sentivo. Non dico che erano brutte, né, per l'amor di Dio, non è giusto dire questo, però non facevano parte del nostro genere, almeno per quanto riguarda il mio caso, ecco.
0: Io avrei tante domande da farti, ma il nostro tempo si è esaurito, purtroppo. Chissà che non ci sia un'altra occasione per fare la parte 2, però ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. So che è una stagione impegnativa e nonostante questo hai trovato del tempo da dedicarci, e quindi ti ringrazio tantissimo.
1: No, guarda, io l'ho dedicato molto volentieri. Chiedo scusa perché sono ancora sudato, non sono macchiato, perché però siamo tutti fatti così, alla buona, come sono fatto io. E io ti ringrazio, forse sono chiacchierone perché quando comincio a parlare non mi fermo mai, però guarda, se c'è un'altra occasione per parlare di altre cose, io sono disponibilissimo, anzi, e ben volentieri, te lo posso dire.
0: Bene, grazie di cuore, Ruggero, un abbraccio e buona estate.
1: Un abbraccio a te e a tutte le persone che stanno ascoltando o guardando. Grazie di cuore, buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti, ciao.
0: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali, per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui due in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
8: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli, e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
7: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
10: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
7: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
11: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Ciao Peschiera, ma quanto vi amo io? Ma quanto? Buonasera, tanto. E allora, vedo già pronto il maestro Beghetti, si continua con la musica, questa volta

rendiamo conto? Allora, clarinetto, sax, tastiere, chitarra, adesso si è messo anche a cantare, mi ciula anche il mestiere, siamo a post. E allora, vi vedo già pronti, la chitarra in braccio, un bel giro di liscio, arriva là.

i suoi ragazzi. Grazie. Come diciamo noi, dal mare alla montagna è un attimo, così come dal tango al valzer lento arriva lui, il poeta. Ed è lui.

0: roba, tanta tanta tanta roba. Mamma che capolavoro, meglio di così non si poteva fare. E allora, tra un volo e l'altro, arriva anche la musica internazionale. Tempo di Begin, tempo di I Just Call to Say I Love You.
1: Finale col

Grazie ragazzi, grazie mille. So che da casa prima che iniziasse la serata hanno già visto il video di Ma che emozione, ma adesso lo devo dedicare a tutti voi, in particolare agli amici di Montoggio. Arriva questa Ma che emozione. Adesso live però, senza video, ce la balliamo la cumbietta popolare. E oh!

grandissima anteprima sta arrivando in musica. La nuovissima produzione del Bagnasco, che lui stravolge sempre tutto, ovviamente l'ha dedicata al presentatore Gerry Scotti, che lui ama particolarmente, intitolando poi, pensando che la moglie, cioè io, è fessa, la intitola Samira. Ok? Andrà tutto bene. Quindi ragazzi,

signori, Paolo Bagnasco, Samira. Prenditelo tutto questo applauso e la fatevi sentire. Grande Peschiera. E allora arriva la prima super dedica in richiesta qua. Se io vi dico ci prendiamo un caffè, ma senza Rossetto, no? Cosa arriverà mai? Rossetto e caffè!

0: grazie, ma grazie, grazie davvero.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panini. Nissa, Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, temperature bollenti, specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: E allora io direi adesso qualche minuto anche di ballo di gruppo, perché ci sono anche i ballerini che amano ballare in gruppo, tipo la baciata è bella in coppia.

voi bravi. E allora più forte! Siete grandi, siete unici. Allora adesso ce ne siamo distesi. Continua. No, c'ho il batterista che è pazzo stasera. Andiamo rallentando un po' perché fa veramente caldo, eh. Vi vedo belli sudati ma belli carichi. Qualche bel ballo di coppia e poi magari prima della pausa ci scateniamo ancora, d'accordo? E allora ragazzi, arriva questa bellissima kizomba per i kizomberi. Lei è Soleado. In diretta dalla Peschiera di Valdengo, Radio Liscio.

innamorati. Mio marito sta facendo finta di non sentirmi. Qua, bravo, mi piacciono queste cose. Se ci fosse qualcuno che non è innamorato, ci pensa a Marco Beghetti. Lui è come le pentole che vendono in televisione, sono una garanzia con il doppio fondo 18-10. Veramente. Marco, facci sognare, facci innamorare almeno tu. Dai, arriva un capolavoro della musica internazionale, ragazzi. Lui quel sax lo fa cantare. È una meraviglia, sarò di parte, ma è un onore avere il maestro Beghetti con noi. Signori e signori, Memory, Marco Beghetti.

Prenditeli tutti questi applausi, maestro, perché sono meritatissimi, eh? Tanta roba. Tutti innamorati, e allora può arrivare, non è ancora Pasqua, ma arriva il primo giorno di primavera. Magari i fiorellini, gli uccellini che cantano, l'arietta tiepida. Vabbè, la canto e basta, va, ho capito.

0: ragazzi, ragazzi, abbiamo un paio di richieste, caro Marco.
1: Sì.
0: Perfect. E poi se puoi fare il pastore solitario. Ma noi siamo dei jukebox, come una volta, ma senza monetina però, eh? Perché la musica è la musica.

Grazie. Grazie. L'orchestra. Grazie davvero, siete meravigliosi ragazzi. Grazie davvero. Il maestro ci ricorda che il pastore è solitario. Quindi che dobbiamo fare? Maestro, andiamo a cercare sto pastore solitario, va.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
5: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
4: Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Da una parte modello Sanchez, con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni, con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
7: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
4: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
8: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: ragazze e ragazzi, giro di liscio, richiamo il maestro qui al centro palco, arriva un bel foxtrot ed arriva

vi facciamo rivivere la vera musica alla Castellina adesso, eh? Arriva la gallina! Qui è Castellina puro.

Bravo maestro, meraviglioso davvero, grazie. Quando suona questi tanghi appassionati è sempre una meraviglia, e dopo 20 anni resta ancora, io lo chiamo il re dei tanghi. Vi porto a fare un bel viaggio nella musica partenopea, la classica musica che è arrivata in tutto il mondo, quindi un classico della musica napoletana a tempo di valzer lento. Lei è Reginella.

0: Mary, per voi.
1: Grazie. Brava. Grazie, grazie davvero. Le grandi perché sei arrivato qui?
0: Sapessi.
1: Mi tocca, eh. Io ve lo dico, in diretta, mi ha toccata.
0: Sapessi com'è strano.
1: Oh mamma, il cuore è uno zingaro. Oh mio Dio.

Grazie, allora me ne sono sentite dire di grazie. Ogni. Adesso ragazzi andiamo a presentare la nostra ormai ufficialissima new entry dell'orchestra. Ormai sono 2 mesi che è con noi e lo amiamo follemente, l'abbiamo aspettato veramente, ne è valsa la pena. L'applauso più grande al nostro Fabio Franco, la nostra new entry che ci regala appunto l'ultimo dei Moicani. Andiamo a cercarlo. È la nostra ultima speranza.

la chitarra di Fabio Franco. Mamma mia, complimenti maestro, bravo bravo bravo. Oh, adesso andiamo a far rivoltare, ribaltare un po' come volete. No, arriva Beethoven, cioè no, aspetta, arriva la sinfonia numero 5 di Beethoven a cumbia.

0: numero 5 di Beethoven, Paolo Bagnasco. Grazie Peschiera. C'è solo una cosa più bella della sinfonia numero 5 di Beethoven. Signori, Joe, il grande applauso. What?
1: Ciao Marco. Bagnasco, vieni qua un attimo, tu va. Vieni qua.
0: Mamma.
1: Facciamo un applauso a questo Paolo Bagnasco, questa bella orchestra, spettacolo.

0: Grazie.
1: Sono bravi o non sono bravi? E poi facciamo ancora un grandissimo applauso, ancora di più, perché ha appena fatto il compleanno, Paolo.
2: È 58, eh sì o no?
1: È 58, di professione 58. E di tutto.
2: No, di professione meno.
1: Meno.
2: Di professione 45, dai.
1: 45 anni. Allora, l'orchestra come sta andando? Vi piace, Clara? Si balla bene? Mille?
0: Olà.
1: Abbiamo fatto 1001, l'hai pagata.
0: 1001.
1: Guarda che la Clara.
0: Chi offre di più? 1002. Chi offre di più? Affari tuoi adesso, Christian. Giù, Tanto paga Gio, comunque vada.
1: Paga la Merolla, paga la Merolla.
0: Ecco, lo sapevo io.
1: È normale che sia così. Allora, ragazzi, io vi dico solo, prossima settimana abbiamo San Valentino con Daniele Elia Tarantino, il fratello di Matteo Tarantino, ovviamente lo conoscete tutti, in un'orchestra bella pompata, bella carica, che viene qua a fare una bella carica di energia per il 14 di febbraio. Poi arriva Daniela Cavanna e poi abbiamo il 28 la nostra finale di Sanremo con Pietro Galassi.
0: Olà.
1: E poi vi dico ancora, il 28 di marzo c'è la Reunion Casa Dei, quindi comunque ve l'ho già detto diverse volte, Mauro Ferrara, Walter Gennarelli, Moreno il Biondo e tutti gli altri. E poi arrivano altre orchestre tipo Castellina Pasi, il compleanno con Marco e Clan, tanta roba. Ti piace?
0: Stai parlando della storia della musica da ballo.
1: Io ho sentito che avete fatto Castellina prima, avete fatto sì. Un giro di Castellina.
0: E lo sai che loro amano questo genere da suonare e ancora oggi hanno l'entusiasmo e il piacere di poter regalare agli amici i brani che il grande Castellina anni fa ha fatto.
1: Eh sì, abbiamo avuto ospite qualche giorno fa la Lella Montanari, la moglie di Pier Flamini, e ci sono stati degli aneddoti bellissimi, quindi Castellina per i ballerini, Castellina Pasi è tanta tanta tanta roba,
0: e anche ancora, per noi musicisti,
1: anche per musicisti e per chi ascolta. Bene, allora fate ancora un brano. Faccio, salutiamo,
0: sì.
1: guarda tutti là, che salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna Radio Liscio, che ringraziamo, ci vediamo tutti.
0: Grazie.
1: A Sanremo saremo tutti ospiti a Sanremo, e niente, vai avanti, fammi far bella figura e poi andiamo a mangiare un po' di pasta e poi torni.
0: Mo sono d'accordo, un saluto.
1: Sembra Cappelletti.
0: Moise,
1: ciao.
0: Sono un Cappelletti.
1: Ciao ragazzi, ci vediamo.
0: Grazie Gio, la Peschiera. Grazie Radio Liscio, grazie Prima Antenna. E noi, prima di lasciarvi a un buon piatto di pasta, chiudiamo in allegria prima della pausa, ma poi ritorniamo e arriva la baciata. È il lamento boliviano, ragazzi, si va.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Pietro Galassi, Sulla strada.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, temperature bollenti specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Amici e amici, la nostra sarà una passeggiata attraverso le nostre canzoni, la bella musica italiana, ma anche i grandi successi internazionali. Madonna festeggia il suo

mega Madonna, grazie amici. La ritorniamo negli anni 70, perché gli anni 70 sono gli anni fantastici, quelli che noi ricordiamo tutte le canzoni. Allora vi presento

ragazzi, amici, io so che voi ballate volentieri anche il fox. E allora vi presentiamo i nostri fiati e si va con questo Squilli in fox.

voglio sentire l'applauso, perché sono veramente molto molto bravi, grazie, meritano i vostri applausi. Ma a questo punto è folklore, tradizione, quelle non devono mancare in una serata come questa. E allora andiamo con la fisarmonica della Mazurka in Do, signori, si va con la fisarmonica del nostro Sergio. Ci siamo? Vi vogliamo in pista perché si balla sempre bene la mazurka, mi raccomando. E intanto vogliamo salutare tutti gli amici che sono a casa, che ci stanno seguendo. Ciao amici! Peccato che non siete qui perché questa sera ci sono veramente tante tante belle persone. E vai con la mazurka, tutti in pista con l'1, 2, 3 più amato.

Grazie, grazie amici. Allora, sono già parecchi gli amici che sono passati qui sotto il palco chiedendomi quello che è il nostro grande successo, il brano che mi identifica in modo particolare ed è Se avessi

0: primo successo di Tonio Corisco, Se avessi ali.
1: Grazie. Grazie. E abbiamo accontentato gli amici che avevano piacere di ascoltare questo, come il prossimo, un altro nostro grande successo.

0: questo applauso, amici. Tony Dorisco, se ogni tanto.
1: Grazie, grazie. Questi sono i nostri grandi successi. Ma adesso io direi che, cavaliere, stringi la dama perché arriva un tango. Da ballare stretti, stretti, eh? E arriva così.

Prime Produzioni, grazie, grazie davvero. Ancora un bel giro di folklore. Sei pronto, Sergio? Andiamo, andiamo con il sax, vero? E andiamo con una bella mazurka. Andiamo tutti in 500.

arriva una polchettina, ma io volevo ancora salutare tutti gli amici di Radio Liscio, tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento da casa, e allora andiamo proprio a loro, vogliamo dedicare una polchettina, andiamo!

buon compleanno a Rosy, tantissimi auguri di buon compleanno dalle veline e tutto il gruppo. Vai Rosy, tanti auguri, quanti compleanni ne abbiamo ancora da fare questa sera. Ma a questo punto, amici, cambiamo nuovamente genere e andiamo con il ballo del momento, ma non solo il ballo, il brano del momento. Arriva così questo brano, vediamo se lo riconoscete, vediamo un po', parte e se fa così.

Grazie, grazie. Allora a questo punto invece io farei una cosa, ritornerei al Festival di Sanremo, però quello di quest'anno. A me è piaciuta tantissimo Arisa e lo voglio proporre a tutti voi, però con un tempo, non è un lento, perché noi gli abbiamo dato un ritmo che si può ballare. Ed ora lo dedico a tutti voi, questo bellissimo...

0: bellissimo. Amici, grazie. Facciamolo grande questo applauso.
1: Magica favola. E questa è una canzone veramente molto molto bella, ma sicuramente la più popolare sarà quella che vi propone il nostro Max. Siete pronti? Lo sapete il balletto? Lo sapete il balletto?
0: Io sono l'unico a non saperlo.

0: caro mio, canta Napoli.
1: La signora sapeva tutto il balletto, brava, brava, perché insomma hanno fatto talmente tanta pubblicità di questo balletto che quindi era giusto anche sapere il balletto. Arriva Colorado, la tromba del nostro Aldo, un'altra bella cumbia, vai!

0: Grazie amici carissimi. E allora lo facciamo un bel Fox, non scappate, non scappate dalla pista. Una nostra composizione del titolo Se ti va.
1: Voilà, Cico!

già già già, adesso basta, grazie, Todi Mambo. E arriva così la bella voce del nostro Max, ci siamo? Attenzione, tutti pronti a noi,

0: Grandi! Grazie!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Se facciamo un salto nel Salento e

Massimo Alessio, il più giovane dell'orchestra. Facciamogli un applauso, perché lui è timidissimo, difatti si è tirato giù gli occhiali, perché è troppo timido. È bravo, bravo Alessio. Allora amici, ci siamo scatenati in questa prima parte della serata. Adesso direi di prendere un po' di fiato, di tranquillizzarci un momentino, visto che siamo in diretta TV. Volevamo farvi ascoltare due canzoni molto molto belle. E il primo brano è l'Adagio di Albinoni, che voglio dedicare a tutti voi e alla direzione di questo bellissimo locale. Signori, l'Adagio di Albinoni.

Grazie! È bella questa canzone, grazie, grazie. I vostri applausi sono la nostra vita, quindi grazie per tutta questa vita che ci date questa sera, grazie davvero, grazie. Un'altra canzone, questo è stato un po' il nostro cavallo di battaglia di un po' di anni fa, difatti l'avevamo messa da parte, però dico, ma è sempre una bella canzone che fa piacere ascoltare. Allora arrivano le voci dell'orchestra della Tognato Disco con La Campana del Villaggio.

0: La campana di villaggio, le voci d'orchestra
1: della Togliano Disco, Alessio, Max,
0: Fabia.
1: Grazie davvero. Allora, le canzoni dei Pooh, anche queste le abbiamo riarrangiate un po', le cantiamo tutti insieme così.

visto qualcuno di voi che canticchiava, perché queste sono le canzoni con le quali siamo cresciuti noi, le canzoni con le quali ci siamo innamorati. E allora a questo punto io direi di andare un po' indietro ancora negli anni, le colonne sonore dei film. Questo brano

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.